Una buona notte da Giuseppe Bianchini. Ben ritrovati questa notte, siamo in compagnia di, del regista Manuel Morri e abbiamo aperto con un grande artista musicale della scena giamaicana, vale dire Bob Marley, che assieme a Peter Tosh è stato assieme ai suoi The Wires con un estratto di questa No Woman No Cry che ha colpito e ha reciso il fendente di questa notte alle ore 2 qui su Radio Icoro in blu e Radio Icoro Rubicone. Proseguiamo adesso con un altro brano di Bob Marley che andava lui quando cantava in una sorta di diciamo così crisi mistica assieme anche se vogliamo un altro grande americano di Los Angeles di tutti i tempi, purtroppo deceduto nel 71, di lì a poco ci lasciò qualche decennio più tardi Bob Marley e Jim Morrison. E Bob Marley andava diciamo in una sorta di crisi mistica quando cantava nei suoi concerti e interpretava in modo, anche se vogliamo religioso, le proprie canzoni. Ascoltiamo adesso un'altra canzone di Bob Marley e i suoi The Wailers, tratto sempre dall'album Nettie Reed. Il brano che andiamo ad ascoltare è Bend Don't Low.

0: Dale un besito a papá. Qué rico.
1: E dalla Jamaica, terra di Bob Marley e dei Wireless, Bob Marley, che abbiamo ascoltato in precedenza, a questa The Quiero Bailar degli Havana Flow, territorio cubano che dista a poche miglia dalla Giamaica. E rimaniamo nel continente americano, sia nel nord dell'America ma anche nel centro America e nel sud America, quindi completiamo questa notte tutto il continente americano interpretando inizialmente la Giamaica e Cuba, ma spostandoci anche nel Brasile come di consueto facciamo ogni notte, e con un indirettamente questa notte perché il cantante è di origini brasiliane ma è trapiantato in Italia. E di Milano, qualcuno di voi avrà sicuramente capito, soprattutto quelli che ascoltavano la musica come me negli anni 80, di un certo prestigio, di un certo valore per quanto riguarda le canzoni, molti di voi hanno capito che quel cantante che cantava Rock and Roll Robot oppure Dance Bambolina è al nostro Alberto Camerini, interpretato da lui, dove l'arcobaleno arriva. Che si toglie un po' i panni da Arlecchino, che ha sempre caratterizzato la vita di Alberto Camerini in tutta la sua carriera, ma che ci fa proprio entrare in un discorso brasiliano, in un discorso musicale brasiliano. Il cantautore italo-brasiliano Alberto Camerini, con i suoi brani, specificatamente in particolar modo come Samba da Cucina che ascoltiamo questa sera, ma anche con Rose Tropicali e altri brani importanti di Alberto Camerini. Poi ascoltiamo anche La Bottega del Caffè, ma procediamo con ordine, ci è rimasto ancora un altro brano di Cuba da ascoltare, lo facciamo volentieri proponendo i Los Van Van con il brano Non Es Facil.

erroneamente ci eravamo un po' distratti io e Manuel Morri questa notte qui in questo territorio musicale, vale a dire di Kim for a Day, Sonner, le strade.

le strade sono quelle del nostro carissimo Gabriele Guerra che ci precede, ma le strade musicali, lasciatemelo dire, in questo caso dei continenti che andiamo ad affrontare questa notte, e questa notte parliamo del continente americano. Quindi un secondo capitolo, per questo che ho detto le strade, mi è venuto in mente di dire le strade, ma non volevo coinvolgere sicuramente il nostro Gabriele Guerra, che fa già la sua bella trasmissione, è molto più bravo di me a proporla, ma perché trattiamo anche un secondo periodo, anche se vogliamo all'una, noi passiamo alle due, un'ora più tardi, il capitolo America. Lui lo fa con la musica country, noi lo facciamo espressamente con la musica, come vi dicevo, del pianeta, anche etnico, se vogliamo, come in questo caso che abbiamo affrontato la canzone di venezuelana, La Marquita, di Rafael Flores. Quindi non me ne vogliono gli amici di Cuba se erroneamente è passato il detto di proporre il brano Los Van Nos Es Facil, e abbiamo estratto anche questo brano musicale venezuelano, La Marquita, di Rafael Flores, e lo facciamo adesso con questo brano cubano, non è facile, dei Los Bambani.

siamo così entrati nel panorama della musica brasiliana. L'abbiamo fatto indirettamente questa notte con un grande artista, a mio avviso, Alberto Camerini. Alberto Camerini che

su Rio de Janeiro, su Recife, su varie città, anche su San Paolo, su Brasilia, il carnevale non solo di Rio de Janeiro ma di tutto il Brasile. E Alberto Camerini ne interpreta la parte italiana di questo, assieme anche a Toquinho Pecci, se vogliamo, la parte italiana di questo Brasile, che è interpretato a febbraio con il carnevale. E diciamo così che il carnevale si estende dal 7 di gennaio, giorno dopo il giorno dell'Epifania, e nel senso di levare, appunto carnevale significa levare, e quindi togliere la carne dalla propria cucina, dei propri piatti tipici, e quindi levare la carne. E in questo caso carnevale si intende proprio questo,

quella cattolica per quanto riguarda la quaresima e anche quella, diciamo così, ebraica, se vogliamo, in una certa situazione per quanto riguarda questo servimento.

il principio di togliere la carne, quindi levare la carne nei cibi quotidiani. E quindi Alberto Camerini ne ripercuote, diciamo così, la parte, diciamo, italiana di questo carnevale, che si diffonde da Rio de Janeiro in tutto il mondo, ma che ha radici anche europee. E se non altro, alcune maschere come Balanzone, Pulcinella, Colombina, maschere italiane che fanno caratteristico la caratteristica del carnevale. Europeo. Ma proseguiamo adesso in questa nostra rassegna musicale con un altro brano di Alberto Camerini, e come vi già vi accennavo, La bottega del caffè. La bottega del caffè di Alberto Camerini, brano che è un, diciamo, un preludio agli anni 90. Alberto Camerini anticipava con questo brano La bottega del caffè, era chiuso in uno dei suoi grandi successi, e, assieme a Miele, anche un bellissimo brano, purtroppo uscito soltanto in versione da 45 giri, quel brano di Alberto Camerini, se non erro, perché non ho trovato sessioni di Alberto Camerini in CD o in supporto discografico, se non 45 giri con il brano Miele, anche perché era una bellissima canzone. Vi facciamo ascoltare Emanuele Mori questa notte, La bottega del caffè.

capire, quindi chi ci non può capire certe sonorità. Però io che sono degli anni, io ho la mia dodicenza. Roberto Camerini nel coro, come tra l'altro Vasco Rossi, oppure altri cantautori.

cantautrice canadese, e si è fatta luce nel Eurovision Contest per quanto riguarda il Canada nel 1988, e dal suo album Sans Tender. Andiamo a ascoltarci a Tender, il brano che chiude questa nostra sessione musicale. Vi ricordo che la regia è stata di Manuel Morri questa notte, un programma voluto dal sottoscritto Giuseppe Bianchini assieme alla direzione artistica e tecnica di Damiano Tercon, Francesca Balelli, Luca D'Angelo, Ilenia D'Angelo, scusate, Luca Zavoli.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Icaro.
1: Estate.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Icaro. Estate.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro.

Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro.

0: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia Romagna.
1: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa.

0: 66 61 01. Te ne innamorerai. Qui si sana Rimini, nel cuore di Marina Centro, è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
1: Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800 744 022. 800 744 022.

Buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini al nostro appuntamento con la rassegna stampa locale. Andiamo a vedere subito le prime pagine dei due quotidiani in edicolo oggi a Rimini e provincia. Iniziamo da quella del Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino. Foto hard da una minore condannato a 7 anni. Il 68enne ha adescato online una 16enne spacciandosi per un giovane. Andiamo in taglio alto perché si parla di concessioni balneari a Rimini Nord, spiaggia, 38 domande per 27 lotti, le concessioni avranno la durata di 5 anni, apertura delle buste la prossima settimana. Sono 38 le domande arrivate per i 27 lotti di spiaggia del litorale nord di Rimini. Ieri alle 13 sono scaduti i termini previsti dal bando per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime relative alle zone di solo ombreggio e le comuni rende noti i dati. Le concessioni avranno la durata di 5 anni, l'apertura delle buste previste per la prossima settimana, poi la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi. Fotonotizia di centropagina dedicata a Loris Bianchi, si torna a parlare dell'assassino di Pierina, da Silva si riferiva a me. Questo appunto alle sue parole. Ladri al Marano, 2 colpi in pochi giorni, in taglio basso, cresce l'allarme, rubati soldi, telefoni al collice, gli operatori chiedono più sicurezza. Ladri in azione al Marano, dove nel giro di pochi giorni sono stati presi di mira 2 esercizi sulla spiaggia. Prima il doppio colpo al Ciringhito 147, visitato 2 volte nella notte tra domenica e lunedì. Poi alle 5 di ieri mattina l'incursione al Maresca sulla spiaggia 116. Vediamo anche dei richiami in prima. Rimini rinnova la palata, il progetto, e poi Sant'Arcangelo, una nuova casa per 6 senza tetto. A San Marino l'accordo con l'Unione Europea in dirittura d'arrivo. E poi ci sono 3 richiami, 2 di sport in spalla. MotoGP, Misano si parte, Bezzecchi sfida Marquez, il secondo riguarda il basket di Serie 2, la Dole in rodaggio ma Stephens cresce, e il rendiconto dell'amichevole con Pesaro, giocata a Riccione, e poi cultura e spettacolo a Casa Motus, danza, convivialità e parole. Questa è la prima del Corriere Romagna. Andiamo a vedere anche la prima, dando prima un'occhiata a quella del Resto del Carlino, edizione di Rimini. Il tema d'apertura è lo stesso: chat hot con 16enne condannato per l'uomo, 68enne, il tribunale ha inflitto 7 anni di reclusione per gli atti sessuali online e le minacce. Andiamo in taglio alto, anche in questo caso si parla delle concessioni demaniali, parte la corsa alle spiagge, bando per il porto a Riccione, Rimini prime zone all'asta. Questo appunto il titolo in taglio alto nella prima del Carlino. Andiamo a vedere la fotonotizia di centropagina. Che paura in Viale Ceccarini, Riccione, crolla un pino dopo il nubifragio. E poi si parla di Kimi Antonelli, il campione da 50 milioni che ha scelto San Marino, business e Formula 1. Il progetto per la palata senza barriere, arriva la rampa per tutti, siamo a Rimini in questo caso. E poi in spalla violenza, spray e coltelli sul lungomare, 4 giovani denunciati. Appoggio Torriana, fiammata partita dal quadro elettrico, 2 operai feriti. L'estate nera di Bellaria, chiuso il terzo albergo, violate norme antincendio. In taglio basso altri 2 richiami, Riccione salta per il maltempo, lo show di Morandi, e poi moto e ricordi quando Misano correva tra le case. Questa è la prima del Resto del Carlino. Restiamo proprio sulle pagine del Resto del Carlino per parlare del tema sabbia bollente, lo è già da un po' a dire il vero, le prime aste per le spiagge, boom di offerte per 27 zone in palio, 107.000 metri di arenile. Le aree, tutte a Rimini Nord, sono destinate solo a ombrelloni e lettini, 38 richieste arrivate al comune. Primi duelli per un posto al sole a Rimini. Ieri scadevano i primi bandi per affidare le concessioni di 27 aree di spiaggia, sono tutte destinate a ombrelloni e lettini nella zona di Rimini Nord, tra Torre Pedrera, Viserbella e Viserba, presso stabilimenti balneari che non sono su spiagge demaniali e dunque in concessione ma private. Il fronte del sì, Capriotti della Confartigianato dice la spiaggia va riqualificata, l'esperienza di Lido San Giuliano insegna, chi si aggrega offre più servizi e qualità. Il fronte del no, Pagliarani di Confesercenti dice il comune ci ripensi, i maxi stabilimenti non sono la priorità, le piccole imprese rischiano di sparire.
Cantieri Vista Mare, palata più bella e accessibile con i nuovi lavori al Porto Canale, valorizziamo uno dei nostri simboli. Intervento da 420.000 euro per migliorare gli spazi di ormeggi e cantieri e la passeggiata sopraelevata. L'assessora Montini dice sarà realizzata una rampa d'accesso per disabili nel tratto finale che costeggia il Rock Island. È uno dei luoghi simbolo di Riminese e grazie ai nuovi lavori la palata diventerà più bella e anche più accessibile a tutti. Ma l'intervento da 420.000 euro deciso dal comune servirà anche a migliorare e rendere più funzionale alcune aree del Porto Canale. Andiamo a sentire anche appunto le dichiarazioni dell'assessore alla Blue Economy, Anna Montini. Dice: il progetto del nuovo avamporto è già stato approvato e ricevuto l'ok dagli enti competenti. L'opera costerà circa 3 milioni di euro e sarà cofinanziata dalla regione. Violenza sulla battigia, spray e coltelli in spiaggia, denunciati 4 giovani, rissa per vecchie ruggini. A Marina Centro 4 tunisini accusati di lesioni aggravate, un 23enne operato dopo il fendente al busto, l'agguato avvenuto il 16 agosto, 2 feriti anche tra gli indagati, riportano prognosi di 30 giorni. Il possibile movente per quanto riguarda la discussione, non un incontro casuale ma una resa di conti maturata nel tempo. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri, i due gruppi si conoscevano già e tra alcuni dei giovani c'erano stati dissapori precedenti. A riaccendere la tensione nella notte del 16 agosto sarebbe stata anche una discussione legata ad una donna. A Marebello pestaggio braccialetto a un 19enne. Nuovo sviluppo nell'inchiesta sul violento pestaggio avvenuto a Marebello nella notte del 13 giugno. A quasi 3 mesi dei fatti, le indagini della squadra mobile di Rimini si sono concentrate anche sulla posizione di un 19enne riminese, sulla quale sono in corso accertamenti. Nei suoi confronti è stato disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Dovrà mantenersi ad almeno 1 chilometro dalla vittima e da 3 amici che erano con lei e non potrà contattarli. Il processo chat sessuali con una 16enne condannato a 7 anni, si fingeva un giovane coetaneo. Il 68enne avrebbe chiesto foto e filmati espliciti, poi avrebbe minacciato la vittima di diffondere le immagini per costringerla a riprendere i contatti online, file trovati sul telefono. Questo è il tema d'apertura di oggi dei due quotidiani, la notizia d'apertura: 7 anni di carcere, condanna arrivata ieri nel tribunale a Rimini per un 68enne di origine catanese. Finito processo per la storia delle chat a sfondo sessuale con una ragazza di 16 anni. Una vicenda partita dietro uno schermo, andata avanti, secondo quanto ricostruito dall'accusa, tra richieste di foto e video espliciti, pressioni e minacce. Il collegio lo ha dichiarato penalmente responsabile dei reati contestati, riqualificando uno dei capi d'accusa. L'uomo dovrà pagare anche le spese processuali. La storia risale al 2019. Nel fascicolo sono confluiti anche gli accertamenti della squadra mobile di Rimini, che ha lavorato sugli elementi raccolti nel corso dell'inchiesta. Andiamo avanti, sempre sfogliando le pagine interne del Resto del Carlino. Paura in viale Ceccarini, crolla un pino tra i passanti. Abbiamo sentito un boato, dicono, trascinato a terra un lampione. Dopo il temporale, lo schianto poco dopo le 19.30 davanti a Max Mara, vigili del fuoco e polizia locale al lavoro a Riccione, area transennata, intervento da completare oggi. Vediamo anche la foto del pino caduto. Per un soffio nessuno è stato colpito, solo tanto spavento tra chi era nel viale. Nei giorni scorsi ha battuto un altro esemplare secolare giudicato a rischio cedimento dai tecnici. E ancora motori e amicizia, tutto gas per Luna. Piloti, tecnici e amici si sfidano sui go-kart nel ricordo di Roberto. Centinaia alla serata per il meccanico del motomondiale morto a marzo. Tanti campioni alla festa, esposta la moto con cui Luna Day correva da giovane. In pista per Luna, per sfrecciare per lui e con lui, perché da lassù Roberto continua a guardarci e a farci forza. Gli amici di sempre, colleghi piloti del motomondiale, del mondo della pista. Centinaia di persone si sono ritrovate mercoledì sera al circuito Jeepers Kart di Cattolica per un'emozionante sfida in go-kart. Una serata per ricordare Roberto Lunadei, il 42enne riminese morto in un incidente stradale in moto sulla Marecchese il 13 marzo scorso.
Donne in pista e il sogno parte dei box di Misano, 26 studentesse da tutta Italia, le vediamo anche ritratte in foto. Andiamo ancora avanti, sempre sulle pagine del Resto del Carlino, si parla di istruzione a pagina 11, anticipo scolastico, il progetto diventa stabile. A Rimini hanno aderito 315 famiglie, il presidente della regione De Pascale dice dal 2027 vogliamo estendere la misura in tutta l'Emilia Romagna. Sono 315 le bambine e bambini riminesi che hanno partecipato a Settembre Insieme, il progetto della regione Emilia Romagna che ha riempito le due settimane prima della riapertura delle lezioni con attività educative, sportive, culturali e ricreative gratuite. Un aiuto concreto per le famiglie nel passaggio spesso complicato tra la fine dei centri estivi ed il ritorno sui banchi, che ora la regione punta a rendere stabile e ad allargare dal 2027 a tutto il territorio. Cronaca a pagina 12, cannabis al volante, cameriere viene assolto, il test positivo non basta. A Riccione l'incidente nel 2024, le analisi rilevarono tracce di cannabinoidi, ma per il giudice non dimostravano effetti reali sulla capacità di guida. Positivo ai cannabinoidi, ma non era provato che guidasse sotto l'effetto della sostanza. È attorno a questo confine che si è chiusa davanti al Tribunale di Rimini la vicenda di un 33enne di Cattolica, assolto dall'accusa di guida dopo l'assunzione di stupefacenti. Il caso risale al 30 ottobre del 2024. Il giovane cameriere era al volante lungo Viale Veneto a Riccione quando l'incrocio con Viale Voghera rimase coinvolto in un incidente di lieve entità. Nelle ore successive la polizia locale dispose gli accertamenti sui liquidi biologici. Dalle analisi emersero tracce di cannabinoidi riconducibili a una precedente assunzione. Un dato che però per il giudice non è bastato a dimostrare il reato. Il 21 dicembre di quell'anno la prefettura di Rimini aveva disposto la sospensione cautelare della patente per 12 mesi, richiamando le modifiche al codice della strada introdotte con la riforma voluta dal ministro Matteo Salvini. La norma era però entrata in vigore soltanto il 14 dicembre, oltre un mese dopo l'incidente. Una disposizione penale successiva e più sfavorevole, hanno sostenuto i legali, non può essere applicata a fatti precedenti alla sua entrata in vigore. Ma il nodo centrale è stato un altro: la presenza di una sostanza o dei suoi metaboliti nell'organismo non equivale di per sé alla dimostrazione che chi guida sia alterato. Andiamo ancora avanti, sempre sfogliando le pagine del Resto del Carlino, edizione di Rimini, andiamo nelle pagine di Riccione. Bando pubblico per il porto, i privati avranno 60 giorni. La giunta ha avviato le procedure, nessun riferimento allo scambio con le concessioni demaniali. Imponente rigenerazione dell'area portuale di Riccione, la giunta comunale ha dichiarato il pubblico interesse alla proposta avanzata da un pool di investitori privati. La strada è lunga, occorrerà in dire un bando pubblico, ma intanto si apre il percorso di programmazione e confronto trasparente con il mercato. Stop al progetto, via libera del PD al project financing, ma la direzione boccia l'intervento all'ex delfinario. Le indicazioni, il progetto avrà un peso nettamente superiore rispetto alla componente economica. E intanto partono i bandi per le prime 14 spiagge, stabiliti i criteri per l'assegnazione, durata fissata in 5 anni. Parte il percorso per il rinnovo delle concessioni demaniali. La giunta ha tracciato le linee guida per le procedure che assegneranno i primi 14 lotti. Non si tratta di stabilimenti balneari completi, bensì di aree classificate come solo arenile. In questi casi la parte a monte della spiaggia, che ospita cabine, servizi e strutture fisse, risulta infatti di proprietà privata. Piogge e vento, annullato il concerto di Morandi per ragioni di sicurezza legate al maltempo. Riccione cancella lo show, l'assessore, siamo già al lavoro per riproporlo il prossimo anno. La battaglia legale per quanto riguarda il comune di Riccione, oltraggiati dal video della Lega, il comune incarica Maresi. Dalle parole alle carte bollate, l'amministrazione comunale di Riccione ha conferito il mandato legale all'avvocato Moreno Maresi per la vicenda legata al video diffamatorio pubblicato il 5 agosto scorso. L'incarico è stato affidato, si legge in una nota, con l'obiettivo di intraprendere le azioni legali per tutelare il prestigio, l'immagine turistica e la reputazione della città. A seguito della comparsa di un contenuto ritenuto lesivo, discriminatorio e denigratorio sul canale TikTok della Lega.
Andiamo a Cattolica, la nuova scuola Repubblica apre le porte al pubblico, prima visita di insegnanti e genitori. La sindaca dice: è un edificio bellissimo, un investimento sui giovani, le lezioni partiranno nei prossimi mesi. Open day, aule ampie e luminose, pannelli solari e tanta attenzione alla sicurezza. Scioperano i corrieri UPS, ci vuole più sicurezza e ascolto. Presidio fuori dai cancelli di consegne veloci, l'azienda però non ci sta, le cose non stanno così, mai negato il confronto. Le bandiere della CGIL sono davanti al cancello, i furgoni UPS dall'altra parte, dentro la piazzale. Fuori dalla sede di consegne veloci, in via Bellini a Cattolica, una ventina di lavoratori si sono ritrovati ieri mattina per protestare e dare vita ad uno sciopero dalle 7.30 alle 13.30. Parte di un pacchetto di 20 ore totali iniziate lunedì. Accanto a loro funzionari del sindacato, mentre poco più in là una decina di colleghi ha scelto di restare al lavoro. La pagina di Bellaria e Giammarina, terzo hotel chiuso, tocca a Villa di Platani. L'ordinanza del sindaco rileva le violazioni delle norme antincendio e dispone lo sgombero degli ospiti entro 10 giorni. Allarme antincendio fuori uso, estintori scaduti, porte tagliafuoco tenute aperte con gli stessi estintori. E questo è il quadro che ha portato alla chiusura dell'hotel Villa di Platani in via Ovidio. A disporle l'ordinanza contingibile urgente numero 388, firmata dal sindaco di Bellaria Giammarina Filippo Giorgetti dopo il sopralluogo del 4 settembre dei vigili del fuoco con la polizia locale. Crepi in strada e strisce scolorite, la città merita maggiore cura. La consigliera Neri del PD dice: sul lungomare Carrà ci sono operatori che arrivano a spazzare davanti alle attività. La pagina di Sant'Arcangelo, scoppia incendio alla Mio, 2 operai ustionati, 1 è grave al Bufalini. Paura all'azienda di Poggio Torriana, i lavoratori travolti dalle fiamme, a causare l'incidente potrebbe essere stato un guasto a un quadro elettrico. Una fiammata partita forse da un quadro elettrico, l'allarme, i soccorsi, incidente sul lavoro ieri mattina alla Mio di Poggio Torriana, azienda di cancellerie e forniture per ufficio. 2 lavoratori di 39 e 36 anni sono rimasti ustionati e sono stati portati in ospedale. Il più grave è finito al Bufalini di Cesena, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10. A Sant'Arcangelo a fuoco, casa in via Piave, residente ferito nel rogo, indagano i carabinieri. Serata di paura giovedì a Sant'Arcangelo, dove un incendio è scoppiato all'interno di un appartamento di via Piave. Nell'abitazione si trovava un uomo rimasto coinvolto nel rogo e tratto in salvo dai vigili del fuoco. Il residente ha riportato alcune ustioni ed è rimasto intossicato dal fumo. L'allarme è scattato attorno alle 20 dell'altro ieri, quando le fiamme hanno iniziato a svilupparsi nell'appartamento. Andiamo nella pagina di San Marino. Antonelli, il tesoro della Formula 1 passa dal Titano. Il baby fenomeno della Mercedes vale 50 milioni. La società sammarinese che gestisce la sua immagine ne ha già fatturati 3. C'è un filo rosso che lega i trionfi a 300 all'ora nei circuiti del mondiale di Formula 1, il Monte Titano. Passa attraverso la gestione dell'immagine e del valore commerciale di Kimi Antonelli, 20 anni, bolognese con residenza a San Marino, diventato ormai il volto più glamour e desiderato del circus automobilistico. Tra il bagno di folla a Monza, le gare sui kart e i festeggiamenti del compleanno ad Aquafan, il giovane pilota della Mercedes è diventato un asset economico quotato a peso d'oro. Nuova generazione, simpatia e immagine, così il pilota ventenne ha conquistato il favore degli sponsor. La pagina di Cervia, pavimento dissestato, sono caduta e mi sono ferita. A Milano Marittima in viale Cadorna, il marito della donna dice: veniamo da Bologna, ci sono stati altri incidenti, ho parlato col comune, dovrebbe intervenire. Doveva essere una giornata di mare, è diventato un incubo. È quello di Gilda Curreri, bolognese, che è inciampata nella pavimentazione di viale Cadorna nel pieno centro di Milano Marittima e si è fatta male. Ha infatti perso un dente e si è ferita le labbra, tanto ad avere bisogno di cure immediate di punti di sutura. E non è ancora finita, perché dovrà fare altre analisi con la prospettiva di sottoporsi ad un intervento ortodontico.
Andiamo nella pagina di Cesenatico, il comune punta tutto su sport e benessere. Dalla Nove Colli Running alla Maratona Alzheimer, l'amministrazione investe stanziando contributi economici e mettendo a disposizione gli spazi. L'obiettivo è promuovere eventi ad alto impatto turistico e premiare le iniziative giovanili e inclusive. E andiamo nelle pagine di spettacoli. Il nostro concerto come un menù, lasciamo scegliere i brani ai fan. Elio e le Storie Tese domani a Rimini per Balamondo. E Cesero dice: amiamo complicarci la vita sul palco. Il segreto del successo, dopo così tanti anni siamo ancora insieme perché ci divertiamo moltissimo sul palco e il pubblico lo sente. Dalle pagine di spettacoli alle pagine di sport, andiamo a sfogliare la prima di QS, quotidiano sportivo. Andiamo in taglio basso come di consueto per vedere i titoli che riguardano più da vicino il nostro territorio. Calcio, il tecnico Mastro Nicola sfida il passato, tifo Rimini, ma domenica non sarà così, ovviamente lo sfida con il suo Young Sant'Arcangelo. MotoGP è il grande weekend della MotoGP a Misano, forza Beth, noi ci crediamo, puoi farcela. Riminese può accorciare le distanze dalla vetta Misano davanti alla sua gente. Andiamo a vedere proprio nelle pagine interne questi temi. Rimini, il grande ex Mastro Nicola dice: sono tifoso ma non domenica. 7 stagioni in campo e 4 in panchina per il mister del Sant'Arcangelo che attende i biancorossi. Ci sono partite che non si giocano solo nei 90 minuti ma dentro una stanza dove il passato continua a bussare. Domenica al Mazzola per la 3ª giornata di eccellenza, la sfida tra Young Sant'Arcangelo e Rimini sarà un corpo a corpo con il passato per Alessandro Mastro Nicola. 7 anni vissuti da protagonista con la maglia biancorossa cucita addosso come una seconda pelle, 4 stagioni vissute intensamente da allenatore e un campionato di eccellenza stravinto a suon di record nel 2016-2017. Intanto i biancorossi allargano la famiglia, c'è un nuovo compagno di viaggio pronto a salire a bordo del Rimini. Il club biancorosso si appresta infatti a spalancare le porte del proprio consiglio di amministrazione a un nuovo componente pronto ad affiancare i 6 soci già presenti al timone della società. Il nome del nuovo consorzio e dettagli dell'operazione verranno svelati oggi con la presentazione ufficiale alla stampa, ma la direzione tracciata in Rimini allarga le proprie radici per affrontare la stagione con le spalle un po' più larghe. Ricordiamo, conferenza stampa alle 16 all'Hotel Savoia che noi trasmetteremo in diretta sul nostro canale YouTube Icaro Play e sulla pagina Facebook Icaro Sport. Diretta testuale ovviamente anche sul sito newsrimini.it. MotoGP può riaprire il mondiale, vai Beth, facci sognare. Il riminese terzo, 24 punti da Martin a Misano, può accorciare ancora la Riviera, pronta a spingere il suo pilota di punta nella gara di casa. Classifica 5 piloti in soli 53 punti, un equilibrio che mancava da 20 anni. Parliamo anche di basket dell'Agnello Averte, cantiere aperto, la squadra cresce ma concede troppo. Dopo il pari della Dole nel test contro Pesaro, da Montagne Russe salendo sull'entusiasmo di una più 20, da applausi e scendendo poi in picchiata sul recupero di Pesaro. L'amichevole porta in dote le classiche considerazioni di un test estivo, tanto più che il curioso pareggio senza supplementari 89-89 con tanto dentro su cui riflettere. Secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo, dice Sandro Dell'Agnello, poi nel secondo, per quel che ci riguarda, siamo andati veramente sulle Montagne Russe, concedendo troppo, specialmente in difesa. Il tecnico, dopo l'89-89 in amichevole, in difesa dobbiamo lavorare, Demps aspetta l'esordio. E chiudiamo con il tennis femminile, perché si sta giocando sui campi del Tennis Club Viserba la Rimini Cup, e nel caso di ieri sotto la pioggia Raggi e Tomase già ai quarti, stop al match della riminese Lombardia che sarà ripreso alle 10 di questa mattina. Con questa notizia chiudiamo anche le pagine di sport del Resto del Carlino. Ci fermiamo per una breve pausa, dopo la quale sfogheremo insieme anche le pagine interne del Corriere Romagna. Restate con noi.

0: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio, dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia Romagna.
1: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa. Della Tramonteria invece adoro la pizza, l'unica che mette d'accordo tutti. La Capannina e la Tramonteria, l'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.
2: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
3: Un grande ritorno in televisione, le tradizioni, le curiosità e personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lulli. Romagna, ieri, oggi e domani. In onda tutte le domeniche alle 13 e in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 13 settembre Montefiore Conca, la Rocca degli Eterni Amanti, la chef Alessio Uccellini ci invita a tavola con i Malatesta. Un banchetto per
4: Rijeka, Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.

Di nuovo insieme, pronti a sfogliare come promesso anche le pagine interne del Corriere Romagna. Allora ripartiamo da pagina 2, ambiente e mobilità in primo piano, diesel Euro 5, la regione ha ormai deciso misure compensative al posto del blocco. Andiamo a vedere più nel dettaglio, il divieto sarebbe dovuto scattare l'1 ottobre mettendo in difficoltà oltre 200.000 proprietari. Alla fine sembra proprio che la regione abbia deciso, dal 1 ottobre anche in Emilia Romagna non scatterà il blocco per i veicoli diesel Euro 5. Oggi la giunta guidata da Michele De Pascale dovrebbe ufficializzare la posizione andando anche a comunicare le misure compensative e misurabili per garantire gli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria che cercano di tenere insieme la tutela della salute al minore impatto possibile su famiglie e attività economiche. I fatti del giorno, omicidio di Pierina Paganelli, da Silva faceva riferimento a me, i 45 indizi contro di lui fanno pensare. Loris Bianchi a ore 14 replica alle parole dell'ex amante e della sorella. Assoluzione? Sono una garantista. Inutile essere ipocriti, sicuramente da Silva faceva riferimento a me, ma anche ai tanti chiacchieroni su Facebook che dicono che potrei essere stato io a uccidere Pierina Paganelli. Non si è fatta attendere la risposta di Loris Bianchi e le parole di Luisa da Silva, l'ex amante della sorella, pronunciate nei giorni scorsi dal 39enne senegalese a ore 14. Aveva detto: mi sono fatto un'idea dei responsabili, ma non ho prove e non posso puntare il dito contro nessuno. Manuela nasconde qualcosa o protegge qualcuno. E Loris lo ha fatto, non a caso, ieri nella stessa trasmissione di Re2 condotta da Salvo Sottile. Già l'anno scorso la Corte di Cassazione ha stabilito che non c'entro nulla. Sulla colpevolezza di Da Silva invece posso dire che sono una garantista. Finché un processo non si conclude con i 3 gradi di giudizio bisogna stare zitti. Certo, vedere i 45 indizi chiari portati dalla procura contro di lui fa venire un sospetto. Barzan, niente piste alternative, mi aspetto sorprese sulla CAM 3. Caso Spada, i legali si rischia di condizionare i giudici. La difesa dell'ex autista della Croce Rossa contesta la diffusione delle intercettazioni. Si rischia di sviare chi sarà chiamato a decidere e di rovinare una persona qualunque sia l'esito del processo. E quanto sostengono gli avvocati Marco Martinez e Gloria Parigi, difensori di Luca Spada, l'ex autista della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver provocato la morte di 6 pazienti trasportati in ambulanza. Spada sarà processato il prossimo 15 ottobre per uno degli omicidi contestati. La pagina della regione, la svolta di settembre insieme, il servizio diventa permanente. Dopo la fase sperimentale scatta il sondaggio con le famiglie in vista del prossimo anno. Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la prima fase di settembre insieme, la misura sperimentale promossa dalla regione Emilia-Romagna per offrire un supporto concreto alle famiglie nel periodo che intercorre tra la fine delle attività estive e l'avvio formale delle lezioni. Un'iniziativa unica nel suo genere a livello nazionale, organizzati in tempi record per rispondere a una necessità quotidiana avvertita da tantissimi genitori. Economia, pagina 6, il lutto, addio a Tommaso Tommasi di Vignano, il manager che rese grande Era. Dalla quotazione in borsa nel 2003 alla nascita di una grande scuola di dirigenti pubblici. Fabri dice: la sua guida ha segnato per oltre 20 anni la storia della nostra azienda. Nato a Brescia nel 1947, il dirigente d'azienda ha segnato in modo indelebile l'economia del paese e lo sviluppo dei servizi pubblici essenziali. Si faceva inviare foto hard da una minore 68enne condannato a 7 anni di carcere, violenza sessuale, detenzione di materiale pedopornografico, queste le accuse. Ha adescato online una 16enne spacciandosi per un giovane, ha ottenuto centinaia di immagini intime. La storia e il verdetto era arrivato anche a minacciarla se non rispondeva ai messaggi e la difesa aveva chiesto l'assoluzione. Rissa con i coltelli in spiaggia, denunciate 4 persone, l'episodio a Ferragosto, i presunti responsabili identificati dai carabinieri sono accusati di lesioni.
Tribunale, vi uccido tutti e due se non fate i bravi. Moglie ritira la querela, 45enne prosciolto. Il collegio penale ha riqualificato il reato da maltrattamenti sulla donna e il figlio a quello di minacce percosse. Sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela da parte della moglie e quanto ha deciso ieri il collegio penale nei confronti del 45enne riminese a giudizio perché accusato di maltrattamenti aggravati nei confronti della donna e del figlio minore. L'uomo è stato così prosciolto dall'accuse con il reato riqualificato in minacce percosse. Per lui la PM Luca Bertuzzi al termine della requisitoria aveva chiesto 4 anni di carcere. Per l'accusa l'uomo avrebbe minacciato i due di morte dicendo che avrebbe fatto di tutto per rovinarle la nuova relazione. Passaggio di consegne al PEF Palmiotti, nuovo comandante. Cambio al comando del nucleo di polizia economico-finanziaria. Il passaggio di consegne è avvenuto mercoledì alla caserma della Guardia di Finanza tra il colonnello Luca Giuseppe Rando, che dopo 2 anni lascia Rimini con destinazione Alessandria, dove andrà a ricoprire l'importante incarico di comandante provinciale, e il tenente colonnello Corrado Palmiotti. Di origini pugliesi e laureata in giurisprudenza, arriva dal comando regionale Puglia. Spiagge di Rimini Nord, presentate 38 domande per 27 lotti. Le concessioni avranno la durata di 5 anni. Apertura delle buste la prossima settimana. Il progetto, il comune prepara la nuova palata, previsti lavori per 420.000 euro, area cantieristica riqualificata, bitte storiche restaurate e nuova rampa sull'area di Levante. Baseball, l'SD Rimini non ci sta, non è detta l'ultima parola. Ciro Esposito spiega che l'esito finale si avrà solo il 1° dicembre al Consiglio di Stato. Tribunale del Lavoro, scuola, servizio preruolo, storica vittoria della UIL. Ministero dell'Istruzione è condannato a riconoscere la progressione dello stipendio e l'integrale ricostruzione di carriera di un docente. Svolta storica per il personale scolastico, vinta da UIL Scuola la battaglia sul riconoscimento integrale del servizio preruolo. Il sindacato soddisfatto, veniva decurtata ingiustamente la sanità di servizio che era stata maturata prima dell'immissione in ruolo. L'autodemolizione Casadei compie mezzo secolo di vita, 50 anni non sentirli, nata nel 1976 per volontà di Gilberto Casadei. L'autodemolizione Casadei compie mezzo secolo di vita, i festeggiamenti venerdì scorso. Farmacia Borgo San Giuliano, dopo ben 68 anni di attività arriva il cambio gestione, rilevata da Valentina Corazza, che diventa la più giovane titolare in città, domani l'inaugurazione. Verso il voto, la Lega, elezioni comunali 2027, l'intesa con Vannacci è possibile. Il capogruppo Zoccarato dice persi 3 consiglieri su 5, con l'uscita di Montevecchi, Marchei e Pari sono entrati in rotta di collisione con la segreteria del partito. Il voto sul fine vita in Veneto ha fatto il resto. La questione nazionale, se in 7 anni siamo scesi dal 34% al 5,7%, il segretario Salvini qualche domanda dovrà farsela. Il popolo del nord è a disagio. No agli errori del passato, Marcello e Ruffo Spina sono 2 ottimi nomi, ma non c'è solo Fratelli d'Italia, entro dicembre servono candidato, sindaco e programma. Andiamo a questo punto nelle pagine di Riccione. Ladri in zona Marano, 2 colpi in pochi giorni, non ci sentiamo sicuri. Furti ai locali sempre più vuoti, il presidente di Confesercenti lancia l'allarme dopo i nuovi assalti e chiede maggiore presenza delle forze dell'ordine. Ladri in azione al Marano, dove nel giro di pochi giorni sono stati presi di mira 2 esercizi sulla spiaggia. Prima il doppio colpo al Ciringhito 147, visitato 2 volte nella notte tra domenica e lunedì, poi alle 5 di ieri mattina l'incursione al Maresca sulla spiaggia 116. Concessioni balneari, si apre la partita per i primi 14 lotti, saranno premiate sostenibilità, gestione diretta e occupazione di giovani e donne. Andiamo ancora, restiamo ancora a Riccione, Porto, il project ridisegna la costa, ricucire la città con il mare. Urbanistica e interventi in primo piano, la giunta riconosce il pubblico interesse, il piano prevede il parcheggio interrato in Piazzale De Gasperi, la nuova casa del porto, un ponte pedonale e interventi sulla darsena di Levante e sugli arenili. La pagina di Cattoliche della Valconca, MotoGP grandi numeri, Federalberghi ma urge un salto di qualità.
Nel 2024 quasi 35.000 presenze, lo scorso anno 24.556, Cavalieri dice la comunicazione anticipata chiave per l'incoming. La Scuola Repubblica apre le porte e si svela tra aule e fotovoltaico. Quasi un centinaio di docenti ha visitato il plesso, ancora in attesa del collaudo prima dell'ingresso degli studenti. Andiamo nella pagina di Bellaria della Valmarecchia. Un tetto per ripartire, stanziati 63.000 euro per 6 senza tetto, contrasto alla marginalità abitativa. Il progetto Housing First partirà a ottobre con 4 alloggi, assistenza su misura, gestione alla Papa Giovanni. La pagina di San Marino, l'accordo con l'Unione Europea entra nel rettilineo finale e la fase decisiva, la firma si avvicina. Appuntamento in autunno, illustrati i prossimi passaggi dell'iter, dalla sottoscrizione all'applicazione provvisoria prevista nel 2027. La pagina di Valle Rubicone, Sogliano Ambiente, 30 anni, è una nuova sfida a creare valore per il territorio, i piani per il futuro. Il nuovo impianto di discarica Ginestreto 3 garantirà continuità industriale fino al 2028. La società punta su innovazione, recupero dei rifiuti ed economia circolare. 39 milioni di euro fatturato registrati. Cesenatico. Agevolare il via vai fuori dai plessi, parte la sperimentale via scolastica. Attesi circa 600 studenti, oltre a famiglie e insegnanti. L'intervento vuole garantire più sicurezza nel tratto di Viale Torino tra via Abba e via Sozzi, che rimarrà chiuso dal lunedì al sabato dalle 8 alle 8.45 e dalle 13 alle 13.45. E andiamo nelle pagine di sport. La Dole in ritardo ma sta crescendo in alcuni singoli come Stevens. Dell'Agnello analizza le teste con Pesaro, in difesa abbiamo concesso troppo, Di Sean sta migliorando, sta crescendo l'americano. E parliamo anche del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, una sfida a tre per il titolo in MotoGP, lo vediamo lì in primo piano il nostro viserbese Bezzecchi. Da oggi Misano chiede a Bezzecchi un altro capolavoro sulle curve di casa. Il viserbese dice: le ultime gare mi hanno insegnato tanto, soprattutto attraverso il dolore fisico. In fondo si impara molto di più dei momenti brutti che da quelli belli. E con queste parole di Beth chiudiamo la nostra rassegna stampa locale. Ora una breve pausa, dopo la quale torneremo ancora in diretta da Rimini per il nostro notiziario, quindi vi invito a restare con noi.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una circolazione di bassa pressione tra l'Italia e la penisola balcanica, colma di aria fresca oceanica, con anche un calo delle temperature via via sulle nostre regioni. Andiamo però a vedere dal punto di vista delle precipitazioni quello che accadrà, con ancora instabilità sulle regioni adriatiche, questa volta anche parte del sud, variabilità e qualche improvvisa pioggia o breve temporale, più probabile sull'area del basso Tirreno. Ecco qui difatti sulle regioni adriatiche e al sud, su parte del sud, variabilità e di tanto in tanto qualche pioggia breve temporale a macchia di leopardo, soprattutto tra Campania e Sicilia, ma comunque non mancheranno dei fenomeni anche sul medio basso adriatico. Altrove graduale miglioramento con il ritorno di un maggior soleggiamento. Temperature che saranno in calo via via anche sulle regioni meridionali per l'arrivo di aria un po' più fresca con venti di grecale maestrale, difatti inizieremo a tornare in media con il periodo. Entro la giornata di sabato le massime anche all'estremo sud, dappertutto sotto i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Ancora buongiorno e bentrovati al nostro appuntamento con informazione locale. Apriamo con la cronaca giudiziaria. Adescamento online, Eric Atti è una sedicenne condannato a 7 anni di carcere. Andiamo a vedere più nel dettaglio la notizia: 7 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed il divieto a vita di ricoprire incarichi in scuole o strutture frequentate da minori. E la condanna inflitta dal Tribunale Collegiale di Rimini, presieduto dalla giudice Adriana Cosenza, nei confronti di un uomo di 68 anni, di origine catanese ma all'epoca di fatti residente a Rimini, finito a processo per avere prima adescato e poi minacciato online una ragazza di 16 anni, residente in provincia di Firenze. La vicenda risale al 2019 ed è iniziata dietro lo schermo di uno smartphone. L'uomo si è presentato sul web con la fotografia di un ragazzo giovane, mantenendo sulla propria età e sul suo ruolo, sul suo reale aspetto, mentendo sulla propria età e sul suo reale aspetto. Dopo aver conquistato la fiducia della minorenne, le conversazioni sono diventate sempre più spinte, accompagnate da richieste di atti sessuali, foto e video espliciti. Quando la giovane ha cercato di interrompere i contatti, l'atteggiamento dell'uomo si è trasformato. Insulti, pressioni e minacce di diffondere le immagini intime ricevute sono diventati sempre più frequenti. Per costringere a riprendere rapporto, l'imputato ha persino tentato di ricontattarla attraverso un secondo account. Le indagini della squadra mobile, coordinate dalla Procura di Rimini e sfociate nella notifica di conclusione indagine nel dicembre del 2023, hanno portato alla luce anche la presenza di file pedopornografici della minorenne sul cellulare dell'uomo. Il collegio giudicante l'ha dichiarato penalmente responsabile dei reati contestati, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali e all'interdizione legale per l'intera durata della pena. Andiamo a parlare di concessioni demaniali. Sono scaduti ieri i termini del bando per l'affidamento delle 27 concessioni demaniali relative alle zone di solo ombreggio del litorale nord di Rimini. 38 le domande pervenute. Ora l'amministrazione procederà alla nomina della commissione giudicatrice. La prossima settimana saranno aperte le buste. Le concessioni saranno assegnate per 5 anni secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. E intanto proprio ieri anche il comune di Riccione ha avviato l'iter per l'assegnazione delle prime aree interessate dei bandi.
1: Dopo Rimini, anche Riccione procede con i bandi per il rinnovo delle concessioni demaniali, ma come il comune capoluogo anche la Perla Verde parte dalle sole aree di ombreggio, dove la parte a monte con cabine e servizi risulta già di proprietà privata. Erano 27 le aree, tutte nella zona nord. 27 le aree, tutte nella zona nord, nei bandi riminesi pubblicati il 10 giugno, sono 14 in quelli riccionesi, che saranno pubblicati in

0: di reddito e alla gestione diretta. I concessionari, oltre al canone, dovranno poi versare un contributo annuo a favore del comune, che sarà reinvestito in opere e servizi con valenza turistica. Per Riccione, come spiega l'assessore Andruccioli, si tratta di un modo per testare un impianto che mette al centro il merito e la sostenibilità, anche perché ormai i tempi sono fin troppo stretti. Entro il 30 giugno 2027 i comuni devono aver avviato le procedure selettive, che dovranno poi concludersi entro il 30 settembre del prossimo anno. E l'assenza del cosiddetto bando tipo non può essere utilizzata dalle amministrazioni come ragione per rinviare le procedure, ha spiegato il Consiglio di Stato, così come la mancata adozione del decreto sugli indennizzi, visto che non costituisce, quello dell'indennizzo, un diritto generalizzato automatico e spetta al concessionario che lo richiede dimostrarne presupposti ed entità.
1: Trovare tracce di sostanze stupefacenti nell'organismo non dimostra automaticamente la guida in stato di alterazione. È il principio chiave della soluzione decisa dal Tribunale di Rimini nei confronti di un automobilista di 33 anni.
2: È il 30 ottobre del 2024 quando un 33enne di Cattolica che lavora nel settore della ristorazione rimane coinvolto in un lieve incidente stradale a Riccione lungo Viale Veneto. Sottoposto ad analisi biologiche emergono dagli esami tracce di cannabinoidi riconducibili a un'assunzione precedente. La situazione si complica il 21 dicembre quando la prefettura di Rimini gli dispone la sospensione della patente per un anno sulla base della riforma dell'articolo 187 del codice della strada voluta dal ministro Salvini. Tuttavia la nuova norma era entrata in vigore solo il 14 dicembre, ossia un mese e mezzo dopo l'incidente. I difensori dell'automobilista, gli avvocati Stefano Caroli e Sara Arduini, contestano immediatamente l'applicazione retroattiva di una disciplina penale sfavorevole. Ma c'è un nodo ancora più sostanziale: la sola presenza di metaboliti nel sangue non prova che, nel momento in cui si era messa al volante, l'automobilista fosse effettivamente in stato di alterazione, poiché le sostanze possono rimanere rilevabili anche a distanza di tempo. Dopo una prima decisione del giudice di pace, che sentenzia la restituzione della patente al 33enne, il Tribunale Penale di Rimini lo ha assolto. La positività agli esami c'era, ma mancava la prova dell'impatto effettivo sulla guida. Un'interpretazione in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 10 del 2026, secondo cui il nuovo articolo 187 è legittimo, ma va letto in modo restrittivo, richiedendo una vicinanza temporale tra l'assunzione e la guida, tale da generare un rischio concreto per la sicurezza stradale. Per conoscere però le esatte motivazioni della sentenza bisognerà attendere 90 giorni.
1: Un'aggressione brutale sfociata nel sangue e nella notte dello scorso 13 giugno a Rimini. Per quei fatti una 19enne riminese è stata sottoposta al divieto di avvicinamento alla vittima e ai suoi amici, con l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 1.000 metri e l'applicazione del braccialetto elettronico. A disporre la misura cautelare è stata la giudice per le indagini preliminari Raffaella Ceccarelli, su richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi. L'indagato, assistito dall'avvocato Giuliano Renzi, deve rispondere dei reati di rapina aggravata in concorso e lesioni gravissime. La vicenda si è consumata dopo le 3 all'esterno di un locale a Riva Azzurra. Dopo le intimidazioni avviate da un uomo tra i 40 e i 50 anni e proseguita da un gruppo di giovani, il 19enne ha versato una bevanda in testa ad un amico della vittima, per poi strappare con violenza il casco proprio dalle mani di quest'ultima. Subito dopo un complice ha colpito la vittima al volto con un altro casco, facendola crollare a terra priva di sensi. Il giovane aggredito ha riportato traumi cerebrali e fratture facciali plurime, con ricovero in terapia intensiva e una prognosi superiore ai 40 giorni. L'indagine ha visto una svolta quando un altro ragazzo, inizialmente scambiato per un complice, ha dimostrato la propria estraneità consegnando la registrazione audio di un colloquio tra loro. Messo alle strette, il 19enne si è infine presentato spontaneamente in questura a Rimini insieme ai genitori, confessando lo strappo del casco. Cade un grosso pino nel viale Ceccarini a Riccione, spavento appunto nel tardo pomeriggio di ieri, quando un grosso pino è caduto poco distante dalla ferrovia in viale Ceccarini. Nonostante l'orario di intenso passeggio non ci sono stati fortunatamente feriti. Prima di spezzarsi alla base, l'albero ha cominciato a incrinarsi e nella caduta ha colpito anche un lampione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. L'area è stata transennata, nelle ore precedenti c'erano state pioggia e vento. Vediamo anche le immagini riportate sul nostro sito. E l'emergenza climatica fa capolino anche nelle aule di scuola. In commissione regionale si è discusso di come rispondere.

0: rispondere alla necessità di garantire un clima confortevole anche tra i banchi, ma per farlo servono investimenti consistenti.
1: Il caldo sta diventando un problema anche per le scuole e la regione punta ad un piano strutturale per risolvere le criticità abbandonando la logica degli interventi d'urgenza. Ma se nidi e scuole d'infanzia sono strutture dove la competenza e la gestione diretta è dei comuni e consentono quindi una programmazione condivisa con la regione, per le scuole dell'obbligo, secondo l'assessora Conti, serve un piano nazionale capace di mobilitare risorse statali straordinarie e attualmente il ministro ha messo sul piatto solo 20 milioni di euro per condizionamento e raffrescamento che, evidenzia l'assessora, sono circa 50 euro per ogni scuola d'Italia. Il tema, affrontato in assemblea legislativa, ha acceso il dibattito, con la maggioranza che ha evidenziato come la regione da sola non possa sopperire a carenze strutturali importanti e ha puntato il dito sull'esecutivo.
2: Serve un piano nazionale con risorse che per dimensione anche del problema che dobbiamo risolvere, che è un problema di lungo periodo, devono essere programmate nel corso del tempo, quindi non una tantum, ma una programmazione pluriennale di risorse importantissime, miliardi e miliardi di euro, che devono essere investiti sui plessi scolastici. Ormai l'emergenza climatica non è più un'emergenza, è un trend consolidato, non è più possibile voltarsi dall'altra parte.
1: Per la minoranza invece il governo, numeri alla mano, si parla di circa 13 miliardi, ha provveduto anche grazie a fondi PNRR ad una riqualificazione importante delle scuole. Secondo il consigliere riminese di Fratelli d'Italia Marcello, l'attuale situazione è da imputare anche all'abolizione delle province competenti per le scuole superiori, che dal 2014 ha aperto una lunga fase di vuoto. Ingiusto e strumentale quindi puntare il dito sull'esecutivo, posizione condivisa anche dal resto della minoranza.
3: Qual è il problema? È che la regione Emilia-Romagna non ha fatto un piano anche per utilizzare le risorse che hanno dall'Europa per migliorare la qualità dell'aria e della vivibilità degli edifici scolastici. Non ci può essere questa differenza tra la percentuale di scuole climatizzate in Emilia-Romagna e nelle Marche, e una differenza che va dall'8% della regione Emilia-Romagna al 30% della regione Marche. Poi è giusto che il governo intervenga, ma è giusto anche che la regione si faccia avanti per quello che le compete.
0: È andata in scena ieri mattina a Cattolica la protesta dei lavoratori dell'appalto UPS, ma l'azienda respinge al mittente le rivendicazioni del personale. I dettagli nel nostro servizio.
4: La pioggia non li ha fermati dal manifestare davanti alla sede di Cattolica di Consegne Veloci SRL per chiedere di non essere trattati come una variabile organizzativa silenziosa. È il sindacato Filt CGL a farsi portavoce delle rivendicazioni dell'Assemblea dei lavoratori dell'appalto UPS. Tra le criticità lamentate, contestazioni disciplinari ritenute pretestuose o poco chiare, la richiesta di utilizzare il telefono personale per lavoro e l'assegnazione di consegne a personale non viaggiante, ma anche un clima generale che appare ostile all'azione sindacale. La Filt CGL, che ha proclamato un primo pacchetto di 20 ore di sciopero per settembre, rivendica regole chiare, rispetto del contratto e un confronto vero. L'azienda respinge tutto al mittente con fermezza. Regole e condizioni vengono rispettate e l'apertura al confronto c'è sempre stata, tanto che era stato proposto un incontro proprio per oggi.
0: Sono 150 gli educatori volontari che accompagnano il campo scuola che i ragazzi di Azione Cattolica stanno vivendo in Cadore. In una presenza importante per un impegno che comincia molto prima della partenza per le Dolomiti.
5: Durante la settimana abbiamo diviso le attività sia per catechesi ma anche camminate, più o meno 3 di difficoltà diverse, e la veglia invece affronteremo particolarmente il tema del campo, quindi delle beatitudini, dove la veglia essendo notturna i ragazzi durante la notte si ritroveranno un'ora a riflettere su questi temi. Secondo me la cosa più importante che spinge i ragazzi a tornare e voler intraprendere questo percorso è proprio il fatto che non riescano a trovare un tipo di esperienza simile da nessun'altra parte.
6: Siamo nella casa delle parrocchie di Villa Verucchio e San Giovanni, i ragazzi dalla prima alla quarta superiore, e abbiamo preparato per loro delle catechesi e saranno divisi in gruppi di età miste, mentre per i ragazzi di quinta superiore abbiamo preparato dei momenti a parte.
7: Mi spinge molto il fatto che vorrei restituire anche solo in piccola parte quello che mi è stato donato negli anni, e anche se in realtà ora, dopo un po' di anni di esperienza da educatrice, mi rendo conto che ogni anno torno sempre con un insegnamento dato dai ragazzi, e ogni anno riescono comunque i ragazzi a insegnarmi qualcosa di nuovo e farmi tornare a casa più arricchita.
8: Facciamo delle organizzazioni, delle piccole mini olimpiadi in cui loro possono sfidarsi divisi tra i vari gruppi che poi scegliamo e costruiamo queste squadre, in cui riescono a giocare, divertirsi e riescono soprattutto a scoprire dei lati dei loro amici e dei loro compagni che prima magari non avevano avuto la possibilità di scoprire.
0: La pagina sportiva: entra un nuovo socio nel CDA della Rimini Calcio. Oggi pomeriggio la presentazione all'Hotel Savoia, diretta dalle 16 sul nostro canale YouTube Icaro Play e sulla pagina Facebook Icaro Sport. Ieri sera invece presentazione dello Young Sant'Arcangio, l'avversario domenica proprio dei biancorossi, presentazione che sarà proposta su Icaro TV domani sera alle 23:10. Chiaramente a guidare la formazione gialloblu c'è Alessandro Mastronicola, una vita prima da calciatore e poi da allenatore del Rimini, e così come c'è Leonardo Fuchi, il capitano della formazione sant'arcangiolese, che hanno presentato proprio il derby di domenica. Una partitissima?
9: Sì, è una partita importante, non la più importante perché sappiamo il percorso che dobbiamo affrontare, e è sicuramente una partita bella, sappiamo come affrontarla, sappiamo che è importante perché veniamo da due sconfitte e la squadra si vuole rifare, non c'è occasione migliore che farlo in un contesto del genere.
10: Le emozioni sono quelle dei bei ricordi passati, fanno parte della mia storia personale, quindi sicuramente c'è da metterla da parte questa emozione, perché non mi posso permettere, no, di cadere nei ricordi. Però sono stati anni stupendi quelli passati a Rimini, quello da allenatore è stato un campionato stravinto, ma io adesso faccio parte del Sant'Arcangelo e la mia prima preoccupazione, il mio primo pensiero è per i miei ragazzi e per questa città che mi ha accolto bene, quindi voglio continuare questo percorso facendolo bene, insomma.
0: Chiudiamo con il meteo: inizialmente nuvoloso il cielo con rovesci temporaleschi nelle prime ore del mattino, sulle pianure centrali schiarite nel corso della serata, a partire dal settore occidentale temperature minime in lieve flessione intorno a 17-19 gradi, stazionari intorno a 24-26 gradi, venti deboli dei settori settentrionali, mare mosso al mattino con moto ondoso in alternazione dal pomeriggio. Con il meteo si conclude il nostro appuntamento con l'informazione, non mi resta che augurarvi una felice giornata.

0: giorno il mare ci sorprende. E noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Rilassati e goditi un momento di pura delizia sulla nostra piattaforma esterna, dove potrai deliziare il palato con un'armoniosa sinfonia di sapori e gusti prelibati. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.
1: Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58.
2: A Folgaria, sull'Alpe Cimbra, il 26 e 27 settembre vi aspetta la grande festa della Brava Part, la storica rievocazione con i carri degli antichi mestieri, i cori e le bande di montagna. Oltre 1000 figuranti sfileranno da Costa a Folgaria il 27 settembre. Tanti eventi, stand gastronomici e laboratori per bambini. La Brava Part, la grande festa di fine estate. Info su alpecimbra.it.
3: Rijeka Croazia, centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
1: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.
4: Guardare in alto, coltivare il dialogo, mettere in relazione fede, cultura e vita. Allarga il tuo sguardo e scopri l'offerta formativa dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli. Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico. Per informazioni www.issrmarvelli.it.

0: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una circolazione di bassa pressione tra l'Italia e la penisola balcanica, colma di aria fresca oceanica, con anche un calo delle temperature via via sulle nostre regioni. Andiamo però a vedere dal punto di vista delle precipitazioni quello che accadrà, con ancora instabilità sulle regioni adriatiche, questa volta anche parte del sud, variabilità e qualche improvvisa pioggia o breve temporale più probabile sull'area del basso Tirreno. Ecco qui difatti sulle regioni adriatiche e al sud.
1: Radio Icaro. Estate.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.

0: Radio Icaro, un classico.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sé.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Danze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Uno per uno.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Icaro.
2: Estate.
3: Stare

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro, un classico.

0: Sono le 12 e 33 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del radiogiornale di oggi con un'ultima ora. Si è spenta a 78 anni Emma Bonino, storica leader del Partito Radicale e poi del Movimento Più Europa. Era stata ricoverata per una crisi respiratoria. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la Bonino ha attraversato oltre 50 anni di storia italiana ed europea. La sua attività politica l'ha più volte portata nel territorio riminese. Era stata ospite anche del meeting nell'edizione del 1997 in qualità di commissario dell'Unione Europea per gli aiuti umanitari e nel 1999 fu ospite delle giornate internazionali del Pio Manzù. Per il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, con Emma Bonino scompare una delle grandi protagoniste della storia civile italiana ed europea. E ora passiamo alla cronaca. 7 anni di reclusione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e il divieto a vita di ricoprire incarichi in scuole o strutture frequentate da minori è la condanna inflitta dal Tribunale Collegiale di Rimini, presieduto dalla giudice Adriana Cosenza, nei confronti di un uomo di 68 anni, di origine catanese, ma all'epoca dei fatti residente a Rimini, finito a processo per aver prima adescato e poi minacciato online una ragazza di 16 anni, residente in provincia di Firenze. La vicenda risale al 2019 ed è iniziata dietro lo schermo di uno smartphone. L'uomo si è presentato sul web con la fotografia di un ragazzo giovane, mentendo sulla propria età e sul suo reale aspetto. Dopo aver conquistato la fiducia della minorenne, le conversazioni sono diventate sempre più spinte, accompagnate da richieste di atti sessuali, foto e video espliciti. Quando la giovane ha cercato di interrompere i contatti, l'atteggiamento dell'uomo si è trasformato: insulti, pressioni e minacce di diffondere le immagini intime ricevute sono diventati sempre più frequenti. Per costringerla a riprendere il rapporto, l'imputato ha persino tentato di ricontattarla attraverso un secondo account. Il collegio giudicante lo ha dichiarato penalmente responsabile dei reati contestati, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali e all'interdizione legale per l'intera durata della pena. Ancora cronaca, la scorsa notte i carabinieri della Compagnia di Rimini, sezione radiomobile del NOR, hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne serbo senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per un furto aggravato e porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. I militari lo hanno sorpreso all'interno di un ristorante situato sul lungomare Murri, dove era entrato dopo aver forzato la porta d'ingresso. Nella perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato diversi arnesi da scasso e un tirapugni il cui porto è vietato. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Al termine degli accertamenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, il serbo, trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma, è in attesa del rito direttissimo. Passiamo ora in tribunale. Trovare tracce di sostanze stupefacenti nell'organismo non dimostra automaticamente la guida in stato di alterazione. È il principio chiave dell'assoluzione decisa dal Tribunale di Rimini nei confronti di un automobilista di 33 anni. Ci racconta tutto Lamberto Abbati.
2: È il 30 ottobre del 2024 quando un 33enne di Cattolica che lavora nel settore della ristorazione rimane coinvolto in un lieve incidente stradale a Riccione lungo Viale Veneto. Sottoposto ad analisi biologiche emergono dagli esami tracce di cannabinoidi riconducibili a un'assunzione precedente. La situazione si complica il 21 dicembre quando la prefettura di Rimini gli dispone la sospensione della patente per un anno sulla base della riforma dell'articolo 187 del codice della strada voluta dal ministro Salvini. Tuttavia la nuova norma era entrata in vigore solo il 14 dicembre, ossia un mese e mezzo dopo l'incidente. I difensori dell'automobilista, gli avvocati Stefano Caroli e Sarduini, contestano immediatamente l'applicazione retroattiva di una disciplina penale sfavorevole. Ma c'è un nodo ancora più sostanziale. La sola presenza di metaboliti nel sangue non prova che, nel momento in cui si era messa al volante, l'automobilista fosse effettivamente in stato di alterazione, poiché le sostanze possono rimanere rilevabili anche a distanza di tempo. Dopo una prima decisione del giudice di pace, che sentenzia la restituzione della patente al 33enne, il Tribunale Penale di Rimini lo ha assolto. La positività agli esami c'era, ma mancava la prova dell'impatto effettivo sulla guida. Un'interpretazione in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 10 del 2026, secondo cui il nuovo articolo 187 è legittimo, ma va letto in modo restrittivo, richiedendo una vicinanza temporale tra l'assunzione e la guida, tale da generare un rischio concreto per la sicurezza stradale. Per conoscere però le esatte motivazioni della sentenza, bisognerà attendere 90 giorni.
1: L'emergenza climatica fa capolino anche nelle aule di scuola. In commissione regionale si è discusso di come rispondere alla necessità di garantire un clima confortevole tra i banchi, ma per farlo servono investimenti consistenti. Il servizio di Andrea Polazzi con le voci di Ludovica Carla Ferrari del Partito Democratico ed Elena Ugolini della Rete Civica.
3: Il caldo sta diventando un problema anche per le scuole e la regione punta ad un piano strutturale per risolvere le criticità abbandonando la logica degli interventi d'urgenza. Ma se nidi e scuole d'infanzia sono strutture dove la competenza e la gestione diretta è dei comuni e consentono quindi una programmazione condivisa con la regione, per le scuole dell'obbligo, secondo l'assessora Conti, serve un piano nazionale capace di mobilitare risorse statali straordinarie e attualmente il ministro ha messo sul piatto solo 20 milioni di euro per condizionamento e raffrescamento che, evidenzia l'assessora, sono circa 50 euro per ogni scuola d'Italia. Il tema, affrontato in assemblea legislativa, ha acceso il dibattito, con la maggioranza che ha evidenziato come la regione da sola non possa sopperire a carenze strutturali importanti e ha puntato il dito sull'esecutivo.
4: Serve un piano nazionale con risorse che per dimensione anche del problema che dobbiamo risolvere, che è un problema di lungo periodo, devono essere programmate nel corso del tempo, quindi non una tantum, ma una programmazione pluriennale di risorse importantissime, miliardi e miliardi di euro, che devono essere investiti sui scolastici. Ormai l'emergenza climatica non è più un'emergenza, è un trend consolidato, non è più possibile voltarsi dall'altra parte.
3: Per la minoranza invece il governo, numeri alla mano, si parla di circa 13 miliardi, ha provveduto anche grazie a fondi PNRR ad una riqualificazione importante delle scuole. Secondo il consigliere riminese di Fratelli d'Italia Marcello, l'attuale situazione è da imputare anche all'abolizione delle province competenti per le scuole superiori, che dal 2014 ha aperto una lunga fase di vuoto. Ingiusto e strumentale quindi puntare il dito sull'esecutivo, posizione condivisa anche dal resto della minoranza.
5: Qual è il problema? È che la regione Emilia-Romagna non ha fatto un piano anche per utilizzare le risorse che hanno dall'Europa per migliorare la qualità dell'aria e della vivibilità degli edifici scolastici. Non ci può essere questa differenza tra la percentuale di scuole climatizzate in Emilia-Romagna e nelle Marche, e una differenza che va dall'8% della regione Emilia-Romagna al 30% della regione Marche. Poi è giusto che il governo intervenga, ma è giusto anche che la regione si faccia avanti per quello che le compete.
1: E questo è tutto, siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Da Stefano Rossini e tutta la redazione di Radio Icaro, un grazie per averci seguiti e un buon proseguimento di giornata.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Team Blu 2000 News.
1: 25 anni fa l'attacco all'America, Al-Qaeda colpì le torri gemelle a New York, il Pentagono e un aereo di linea, furono 3.000 i morti, quel giorno cambiò il mondo. Fermo l'impegno dell'Italia contro il terrorismo, le parole del presidente Mattarella. Al Senato passa la legge elettorale con le preferenze, chiesti 14 miliardi a Bruxelles per energia e difesa. Il Mar Rosso in mano agli Houthi, i ribelli yemeniti alleati dell'Iran conquistano l'ultimo tratto di costa, pieno controllo dell'intero litorale, sotto controllo anche l'area di Med el Mandeb. Buonasera da Franco Rossi al microfono. L'11 settembre di 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda. Quell'attacco, quel giorno, cambiò il mondo. Pierluigi Vito.
2: L'apocalisse di New York comincia alle 8.46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo centra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9.56 crolla la torre sud, alle 10.28 crolla la torre nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Di fronte al riemergere di logiche di sopravvazione di nuovi conflitti, rimane fermo l'impegno dell'Italia contro il terrorismo. Queste le parole del presidente Mattarella, ricordando appunto l'11 settembre. Ma ascoltiamo da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
3: Buongiorno Franco, ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità, solo una cooperazione coraggiosa può garantire pace, sicurezza e prosperità. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle. Il terrorismo non colpì soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero. Le parole della Presidente del Consiglio Meloni, messaggi bipartisan da tutte le forze politiche in ricordo di quello che accade a New York, una giornata che ancora vede i fari puntati sulla riforma della legge elettorale, ieri la battaglia sulle preferenze che tornano nel testo seppur non libere e con capilista bloccati. Resta alta invece l'allerta caro carburante. Il Ministero dell'Economia ha inviato alla Commissione Europea la lettera per l'avvio della procedura alla clausola di flessibilità di 14 miliardi prevista per gli investimenti in energia e difesa. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino dopo una lunga malattia, esponente storica del movimento radicale, parlamentare in diverse legislature, è stata vicepresidente del Senato, commissario europeo, ministro degli esteri. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico. Nel secondo trimestre il tasso di occupazione 15-64 anni sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. E a livello più alto, ma è raggiunto dal 2004, anche il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità. Le persone in cerca di occupazione sono 1.440.000. Un'altra notizia di economia: la Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Lo stop dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva del blocco delle attività presentate dai legali di Acciaieria d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Yemen, i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore, garantito loro il pieno controllo del litorale del Mar Rosso. Rita Salerno.
4: Si fa sempre più incandescente il fronte di guerra tra USA e Iran dopo aver preso il controllo di Mocha, una città portuale dello Yemen. A 80 chilometri a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, gli Houthi, con l'appoggio dell'Iran, hanno raggiunto Dubab e annunciato il controllo totale del settore. A riferirlo fonti governative yemenite. Bab el-Mandeb collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano ed è un'area considerata cruciale per la guerra in Medio Oriente, le cui ricadute peserebbero sulla crisi energetica globale. Dell'escalation delle tensioni e della crescente insicurezza nella regione hanno discusso al telefono i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita, Araghchi e Faisal bin Farhan, sottolineando la necessità di proseguire la cooperazione e gli sforzi diplomatici. Una rapida escalation che preoccupa anche gli Stati Uniti, sostenitori dell'Arabia Saudita, che hanno inviato sul posto l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale USA. Rita Salerno, linea allo studio.
1: È morta a suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco. Ce ne parla Alessio Orlandi.
5: Una vita sotto protezione, una nuova identità, un passato che tornava sempre a risvegliare vecchi fantasmi, e poi il dolore per una madre uccisa e un padre finito dietro le sbarre dopo che lei aveva testimoniato al processo. Era diventato troppo pesante per Denise Cosco il fardello da portare. La donna, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è uccisa a 35 anni, la stessa età che aveva sua madre, simbolo della ribellione alle mafie, quando fu assassinata dall'Andrangheta. Il dramma: domenica scorsa Denise Cosco si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da riccia alle porte della capitale, ed è morta 6 giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore sul corpo della donna verrà effettuata l'autopsia. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. Una vita, quella di Denise, profondamente segnata dalla tragedia familiare. La madre, Lea Garofalo, fu torturata ed uccisa dall'ex compagno Carlo Cosco dopo averla convinta a raggiungerlo a Milano, lasciando il programma di protezione dopo essere diventata collaboratrice di giustizia. Il suo corpo fu fatto a pezzi e bruciato. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina. In occasione della Mostra Internazionale del Cinema a Venezia, oggi i media della Conferenza Episcopale Italiana dedicano una giornata di riflessione sulla loro missione nel mondo del cinema. Introduce i lavori Monsignor Baturi, segretario generale della CEI, in diretta da Venezia il nostro inviato Fabio Falzone. Buongiorno Fabio.
6: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. L'incontro è proprio in questo momento è arrivato il cast del film Dio ride, che è il film di chiusura a quella Mostra del Cinema di Venezia, quindi per Francesco Favino, Silvio Orlando e regista Giovanni Veronesi, e stanno rispondendo alle domande dei nostri direttori, dei direttori dei media CEI. Allora io voglio subito dire che si tratta di una giornata piuttosto epocale, perché sono i media della CEI tutti insieme, quindi Avvenire, la rivista del cinematografo, che chiaramente ha sotto la cui agita si svolge questo incontro, TV 2000, Play 2000, naturalmente In Blu 2000, e poi CIR e i settimanali cattolici. Quindi diciamo tutti riuniti, c'è stato un primo momento di riflessione sul contributo che ognuno dei nostri mezzi dà al settore del cinema, perché lo sappiamo, dedichiamo un'attenzione costante, siamo qui per questo. E poi è iniziato il palleggio, il boss e risposta tra i protagonisti di questo film e i nostri direttori. Dico solo una cosa prima di salutarci: Veronesi ha detto, io sono abituato a dirigere commedie, invece questo è un film particolare, è un film drammatico sulla comicità, si può ridere anche di Dio, basta continuare ad amarlo. E ha ricordato appunto una frase di Papa Francesco che chiude proprio il film. Allora, con questo restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Fabio, ottima partenza dell'Ital Volley negli europei maschili di pallavolo. Ieri sera Napoli netto 3-0 rifilato alla Svezia sotto lo sguardo attento e divertito del presidente della Repubblica Mattarella in tribuna d'onore. Andrea Domaschio.
7: Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito, l'Italia di Fefe De Giorgi debutta nell'Europeo 2026 sotto gli occhi del capo dello Stato, grande appassionato di volley, e di quasi 6.000 spettatori. Una serata sotto il cielo di Napoli preparata in ogni minimo dettaglio, che però una fastidiosa pioggerella rischia di rovinare. Ma dopo mezz'ora di interruzione, quando si è agli ultimi punti del primo set, saldamente condotto dall'Ital Volley, il match riprende. Sull'1-0 gli azzurri trovano qualche difficoltà di concentrazione in avvio di seconda frazione, frastornati dalla pausa imprevista. Ma in breve riprendono in mano le redini del gioco e chiudono la partita rifilando alla Svezia un perentorio 3-0. Dopo i simpatici saluti e le strette di mano col presidente Mattarella a fine partita, ora gli azzurri sono già al lavoro per preparare al meglio il secondo match del proprio girone europeo, domani sera a Modena contro la Grecia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: In chiusura ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Icaro.

0: speranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Radio Icaro, i classici di gran gusto in pausa pranzo.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Pausa pranzo. I tuoi momenti di break con i classici di Radio Icaro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda che cambiò la storia.
2: L'apocalisse di New York comincia alle 8.46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo c'entra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9.56 crolla la torre sud, alle 10.28 crolla la torre nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'attacco di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione anche oggi, in particolare in Medio Oriente. Nello Yemen i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando così a termine un'offensiva durata 18 ore che garantisce loro il pieno controllo dell'intero litorale.
3: Si fa sempre più incandescente il fronte di guerra tra USA e Iran dopo aver preso il controllo di Mocha, una città portuale dello Yemen. A 80 chilometri a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, gli Houthi, con l'appoggio dell'Iran, hanno raggiunto Dubab e annunciato il controllo totale del settore. A riferirlo fonti governative yemenite. Bab el-Mandeb collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano ed è un'area considerata cruciale per la guerra in Medio Oriente, le cui ricadute peserebbero sulla crisi energetica globale. Dell'escalation delle tensioni e della crescente insicurezza nella regione hanno discusso al telefono i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita, Araghchi e Faisal bin Farhan, sottolineando la necessità di proseguire la cooperazione e gli sforzi diplomatici. Una rapida escalation che preoccupa anche gli Stati Uniti, sostenitori dell'Arabia Saudita, che hanno inviato sul posto l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale USA. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Record per il tasso di occupazione in Italia nel secondo trimestre dell'anno. Il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni è salito dello 0,4%, raggiungendo 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. Un incremento di 246.000 unità rispetto all'anno. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,69%, quota 88 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Buon venerdì 11 settembre 2026, l'ultimo appuntamento della settimana per quanto ci riguarda con le parole dell'estate. Che estate, sempre un po' in movimento, soprattutto in quest'ultimo periodo, tante le cose da fare per quelli che sono rientrati dalle vacanze, tanti di ritorno al lavoro e tanti ragazzi che torneranno ufficialmente sui banchi, la stragrande maggioranza, dalla prossima settimana. Parleremo anche di zaini più o meno pesanti per questi giovani studenti, ma parliamo di lui che ci accompagna oggi in regia, il nostro informatore Daniele Caruso. Ciao Daniele, ben ritrovato. Ben ritrovati anche a tutti i nostri amici che ci seguono, tutti voi chiaramente, qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento, comunicatecela naturalmente a partire dalla mail diretta @radiumblu.it per raggiungerci con i vostri messaggi. Poi un saluto lo mandiamo a quelli che scaricano la nostra app Play 2000, ci seguono in streaming in ogni dove davvero, anzi in ogni luogo, e c'è anche il sito play2000.it per recuperare tutti i vostri contenuti preferiti on demand. Iniziamo con la musica italiana, La mia signorina di Neffa.

altro classicone delle vacanze estive, Dire Straits con Twist in Pine Pool. E noi ci immaginiamo questi artisti vicini proprio a bordo piscina prima di magari intraprendere un live abbastanza impegnativo la sera. E allora si gustano, non so, un bel aperitivo. Li immaginiamo un po' così, dai, questi artisti fighe dello spettacolo. In questa giornata i live partono da Teneramenta, a Gardone Riviera in provincia di Brescia, dove all'anfiteatro del Vittoriale ci sarà il concerto di Biagio Antonacci. Elio e le storie tese vi aspettano a Reggio Emilia all'Iring Green Park, mentre Fabrizio Moro sarà a San Marino al Parco di Dogana. Andiamo a Raff, lui questa sera a Cassino, Frosinone, al Teatro Romano, e poi anche Madame, vi segnaliamo il suo live a Palermo al Teatro di Verdura. Ci saranno i Black Keys a Milano all'Alcatraz, questa sera a partire dalle 21 Eugenio Finardi a Grezzana in provincia di Verona, mentre invece Piotta sarà a Firenze all'Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. Continuiamo con una serata molto ricca che vede anche al Parco Musica Milano tanti artisti, tra cui Mannarino, Segrate Milano, al Parco ovviamente della Musica in via Enzo Iannacci. Ligabue invece sarà domani protagonista live al Lido di Jesolo, Venezia, al Palazzo del Turismo. Segnaliamo anche ancora una volta il live di Biagio Antonacci all'interno di Teneramente a Gardone Riviera in provincia di Brescia, e l'appuntamento anche con Gianni Morandi sarà a Ostuni, Brindisi all'Arena Bianca, e Giovanotti invece a Roma continua il suo live estivo al Circo Massimo. Questi sono i concerti più importanti. Naturalmente aspettiamo anche le vostre segnalazioni. Nel frattempo ci ascoltiamo la nuova di Sam Smith.

0: Blue 2000 Sam Smith. Ci leghiamo un po' anche al suo estro, non solo nel look o comunque anche nei suoi live. Lui è molto artista, appassionato d'arte, e ci leghiamo a questa sua passione in qualche modo per parlare del calendario delle mostre d'arte che sono in programma in tutta Italia nei prossimi mesi e che offrono davvero spunti di viaggio anche per chi ama unire la scoperta del territorio, la contemplazione, si dice, la grande bellezza, giusto per citare anche il famoso film. Prossimi mesi che propongono molte occasioni per pianificare un vero e proprio tour culturale anche di alto livello. Quindi alcune destinazioni ve le segnalo oggi: a Pontormo, Roma, scuderia del Quirinale, dal 9 ottobre al 7 febbraio c'è questo omaggio a uno dei pionieri più tormentati, rivoluzionari e geniali del manierismo italiano, la potenza drammatica, anche l'uso del colore di Jacopo Carucci, che trovano spazio in una delle sedi espositive più prestigiose della capitale. Poi abbiamo Kandinsky, sempre nella capitale, a Palazzo Bonaparte, dal 15 settembre fino al 14 febbraio. Dopo oltre 25 anni dall'ultima grande retrospettiva romana, Kandinsky torna protagonista di questa mostra che riunisce queste 70 opere provenienti principalmente da Parigi e raccontano l'intera parabola umana e artistica del maestro russo. E poi abbiamo Matisse con Il mondo in una stanza, tutto questo invece a Milano, al MUDEC, al Museo delle Culture, dal 6 ottobre prossimo al 21 febbraio 2027 c'è questo itinerario espositivo che si focalizza sulle influenze, sull'incontro tra Matisse e le culture extraeuropee, quindi un'esposizione ovviamente degna del suo artista, con tantissimi colori, suggestioni esotiche che dialoga perfettamente con l'anima del museo. E poi abbiamo nel segno di Leonardo, ovviamente sempre a Milano, allievi e seguaci nel capoluogo lombardo, Gallerie d'Italia, dal 27 novembre al 4 aprile, un'importante mostra di indagine che esplora l'impatto anche dell'eredità artistica che ha lasciato Leonardo da Vinci durante i suoi soggiorni di Milano, mettendo in luce i capolavori nella sua cerchia di allievi lombardi, cosiddetti leonardeschi, che erano i suoi fan praticamente all'epoca, si potevano definire così. E poi abbiamo Klimt, straordinario, il corpo nell'arte contemporanea, Mestre Venezia, MUVEC, Casa della Contemporaneità, dal 26 settembre prossimo al 14 febbraio. Questa retrospettiva è un viaggio visivo che parte dalle opere di tanti protagonisti per indagare sulla rappresentazione del corpo e il suo rapporto con le inquietudini individuali, soprattutto quelle di Klimt. Palazzo Pitti, magnifico 1492 a Firenze, periodo previsto da novembre di quest'anno fino a febbraio 2027, la più ampia e dettagliata ricostruzione storica mai realizzata della straordinaria collezione d'arte privata di Lorenzo il Magnifico, che viene ricomposta esattamente come appariva nell'inventario redatto praticamente alla sua scomparsa.
1: È

La bella musica italiana delle vibrazioni con ovunque andrò e ovunque andremo noi troveremo la buona musica italiana, perché insomma nuova notizia delle ultime ore, ci sono le storie, le persone, quello che loro due sono stati e quello che magari diventeranno, e forse proprio per questo che li rende così simili. Parliamo di due personaggi della musica italiana che sono Geolie e Achille Lauro, perché dal palco dell'Olimpico sono arrivati al nuovo singolo in questa collaborazione dal titolo Per Noi, quindi incontri che cambiano la vita per quanto li riguarda. Guarda, nuovo singolo che ovviamente è ai nastri di partenza anche per capire come sarà questa collaborazione. Dopo aver condiviso il palco dello

Stadio Olimpico di Roma, dove Achille Lauro è stato ospite di Geolier cantando insieme a lui Fotografia, i due non potevano che riportare quella stessa energia anche in studio, e il singolo arriva in un momento centrale, ad esempio, del percorso di Geolier. Archiviata l'estate, lo sguardo è già rivolto al 2027, quando inaugurerà Napoli e Casa Tua, questo progetto speciale che porterà oltre 300.000 persone nel capoluogo campano per 6 concerti già completamente sold out. 2027, anno importantissimo anche per Achille Lauro, che come sapete ha abbandonato, diciamo, il tavolo di X Factor per dedicarsi anima e corpo. Tra giugno e luglio del prossimo anno sarà protagonista di Per Sempre Noi, questo primo tour della sua carriera negli stadi di tutta Italia, e Achille ha presentato così la collaborazione in Per Noi con Geolier. Roma e Napoli, ha detto, sono due luoghi differenti ma che condividono tantissimo, hanno una storia enorme, una cultura profonda e la grande musica, quindi siamo curiosi anche di ascoltarli insieme, ovviamente di vedere come questa collaborazione alla fine anche dal punto di vista musicale. 14:28 del nostro pomeriggio arriva Sky Newman.

0: ogni anno riparte il suono della campanella così familiare agli studenti italiani, e l'occasione è quella giusta, in ripartenza anche con tutto il percorso scolastico di questa nuova stagione, per parlare anche di un peso che non è solo quello dello zaino, con i libri e i quaderni, ma ce lo racconta Federica Ciccanti, formatrice, coach e pedagogista, che ritorna oggi pomeriggio con noi. Ciao Federica, ben trovata.
1: Ciao Max e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora Federica, tu che ti occupi da sempre, lo diciamo ancora una volta, di regole più o meno facili come il libro, no? Genitori felici e figli anche, che hai scritto, e quindi chi meglio di te può occuparsi della famiglia anche in vista della ripartenza dell'anno scolastico?
1: Certo, certo, sì. Oggi focalizzeremo la nostra attenzione proprio sull'importanza di preparare un altro tipo di zaino, che è quello più invisibile rispetto a quello più visibile, che è quello fatto di libri e quaderni e quant'altro.
0: Allora, ripartiamo dall'inizio. C'è stata questa indagine, La parola ai giovani 2026, che è realizzata da Ipsos per la fondazione nell'ambito del progetto Scuola in collaborazione con vari enti, no? Ed è emerso che ci sono vari malcontenti tra gli studenti, soprattutto questi pesi, che sono 7 in tutto, tu ne hai raccolti 7, che i figli portano a scuola. Quindi non parliamo del peso dello zaino.
1: No, parliamo proprio di uno zaino invisibile, come l'ho chiamato io, no? Cioè quei pesi che vengono messi all'interno dello zaino, più o meno consapevolmente o più o meno inconsapevolmente, un po' vengono messi dai genitori ovviamente involontariamente, un po' i bambini se li mettono da soli perché ovviamente sono persone in crescita, ma questo è uno zaino che va alleggerito ed è fatto proprio di sensazioni, emozioni e sentimenti che possono, come dire, e pesare proprio ancora di più lo zaino materiale.
0: E quindi questo peso non si vede, cioè invisibile ai nostri occhi e ancora di più a quello dei genitori. E tu hai trovato in questi 7 punti, questi 7 pesi, anche una sorta di consiglio, più consigli che vuoi dare proprio alle famiglie in generale.
1: Sì, assolutamente sì. Guarda, il primo peso che io trovo anche nella mia etica professionale molto, come dire, frequente, è quello di, ad esempio, far pesare sui figli delle aspettative. No? Faccio ad esempio che è un'aspettativa che il bambino riesca bene a scuola con voti buoni, che è un'aspettativa, come dire, anche sana tutto sommato, ma quando però è troppo, allora a quel punto lì bisogna un po' fare un passo indietro, ad esempio cominciare a chiedersi se stai amando veramente tuo figlio, vuoi qualcosa per lui, oppure se è qualcosa che fa piacere a te, no? Che tuo figlio viva, perché è un aspetto un po' diverso, no?
0: Certo.
1: Pensare a ciò di cui ha bisogno tuo figlio, pensare a quello che desideri tu, no? Perché anche desiderare troppo a volte è una forma di aspettativa.
0: Sai che guardando questi 7 punti, questi 7 pesi che si portano dietro questi ragazzi, ovviamente con le loro famiglie, si può anche capire quanti pesi portiamo noi adulti, perché possono essere praticamente simili in qualche modo.
1: Assolutamente sì, guarda, sfondi veramente una porta aperta, perché con la tua domanda mi dà la possibilità di parlare a tutti di quanto la nostra crescita e la nostra storia, anche scolastica, abbia, come dire, uno specchio, trovi uno specchio nei nostri figli, cioè in qualche modo vorremmo che loro non vivessero quello che abbiamo vissuto noi, o all'opposto vorrebbero che vivessero quello che noi non abbiamo vissuto. E questo purtroppo va sempre un po' a cozzare con chi è mio figlio, che personalità si sta costruendo, di che cosa ha bisogno, perché sai, a volte i bambini hanno anche bisogno di fare il conto con la realtà, quindi un compito è andato male, è corretto che abbia un voto negativo, non dobbiamo dare il voto come dire positivo sempre a tutti i costi, no? Come motivatore non è sempre corretto, quindi sì, a volte questo specchio può portare fuori rotta.
0: Siccome li voglio citare tutti questi punti che sono molto interessanti, andiamo velocemente al secondo, che è il peso del confronto.
1: Sì, il peso del confronto, guarda, sia rispetto alla storia del genitore, ma anche rispetto al confronto con i compagni di classe o ancora con i fratelli, non porta da nessuna parte, così come anche il peso di piacere agli altri, no? Perché a volte chiediamo ai bambini di fare qualcosa perché abbiano un giudizio positivo da parte dell'esterno, ma si rischia di fare qualcosa che va bene all'esterno, ma poi non, come dire, non si ritrova il bambino dentro, no? E poi sono quelle modalità che ti ritrovi da grande a non essere autentico, no? Per questo, così anche come il rapporto con l'errore. L'errore è veramente parte dell'apprendimento, ma non perché ce lo diciamo per attutirne un colpo, perché non piace a nessuno, ma in realtà in altre culture l'errore è fondamentale. Addirittura in alcuni curriculum chiedono quante volte hai sbagliato, quante volte hai fallito il progetto, ovviamente fuori Italia questo viene chiesto.
0: Fuori, in Italia no.
1: In Italia ancora non se ne può parlare, esatto. Ma cambieremo le regole, Max, anche con la nostra
0: commissione
1: cambieremo le regole.
0: Che sarebbero pieni di errori i nostri curriculum, più delle cose azzeccate, diciamo così. Vabbè, allora c'è una cosa importante che è anche il peso di crescere in fretta per questi ragazzi.
1: Sì, perché a volte diventare troppo responsabili in modo veloce non permette al bambino di far sedimentare le proprie esperienze, cioè di imparare dove ha sbagliato e anche di, tra virgolette, godersi il viaggio e non solo l'obiettivo. Perché non si può sempre pensare all'obiettivo, lo pensare all'obiettivo è importante, ma è fondamentale ed importante godersi il viaggio. Quindi te lo godi nella misura in cui ti godi anche la tua infanzia, quindi il tuo tempo libero, non sempre preso da compiti e non sempre preso da un eccesso di attività extrascolastiche, che a volte spostano un po' il focus della crescita, no?
0: È vero, è vero. C'è il peso numero 6, che insomma a che fare con scuola, compiti, sport, tutte quelle attività anche extra scolastiche, pomeridiane e non, che danno questo peso ai ragazzi di avere sempre qualcosa da fare durante il giorno.
1: Sì, e qui parte il mio inno e viva la noia, no? Perché in questo momento stiamo contrastando la noia, perché sembra qualcosa di non, da non vivere, in realtà è fondamentale ritagliare dei momenti davvero liberi dall'agenda, sia per la mamma, per il papà, che per i figli, che non è una rinuncia all'attività, non è un segno di debolezza, non è un segno di non avere niente da fare, ma all'opposto è una scelta veramente educativa, familiare, con un grandissimo potenziale, perché lì veramente non c'è niente da riempire,
0: no, c'è un momento poi diciamo, se già pressiamo questi ragazzi da piccoli con 3.000 cose da fare, stressanti tutto il giorno, poi da adulti diventano ancora più stressati, cioè devono un attimo rallentare.
1: Ci vuole. A volte la fretta è una cattiva consigliera.
0: E poi impariamo, questo vale per tutti, lo diciamo anche per gli adulti, impariamo ad affrontare il peso di non riuscire a dire non ce la faccio.
1: Sì. Quante volte anche a noi adulti viene in mente, come genitori spesso pensiamo che non dobbiamo far vedere i nostri figli e le nostre debolezze. In realtà funziona proprio l'opposto. Vanno proprio dichiarate e ammesse nella modalità più autentica e serena possibile. Anch'io a volte non ce la faccio e va bene così. È una frase meravigliosa che io credo ogni figlio sogni di sentirsi dire, perché lo fa sentire più vicino al genitore, quindi più umano, e anche, come dire, è veramente non perfetto. Ecco, la perfezione non esiste, e sai, finché lo diciamo con le parole, Max, è una cosa, poi quando invece lo traduciamo nella nostra pratica della relazione con il nostro figlio, nel nostro modo di educarlo, il figlio rimane, non c'è dubbio.
0: Senti, ma nella tua esperienza anche di mediatrice familiare, insomma, hai avuto a che fare con molte famiglie, quando tu poni davanti questi consigli ai genitori, effettivamente poi ti ringraziano per questa forma di alleggerimento totale di questi pesi verso i propri pargoli, cosa ti dicono in particolare?
1: Allora, guarda, mi dicono che nella misura in cui si fidano, riescono a modificare i propri comportamenti o anche solo l'osservazione, il modo di osservare il proprio figlio, effettivamente le relazioni cambiano, e ti dirò, non ci vuole un mese, 3 mesi, 6 anni, no? Come si pensava una volta. Quindi sì, ringraziano, sono grati. Il problema è che a volte si arriva vicino, troppo vicino al problema, e non ci si arriva prima, no? Cioè si aspetta che si manifesti il problema. Ecco, questo è ancora qualcosa sul quale dobbiamo lavorare, ma ti dirò che nel momento in cui invece si aprono questi scenari, no? Questi 7 scenari di cui abbiamo parlato, poi il punto di vista dei genitori sul figlio cambia, e cambia anche il punto di vista del figlio, non solo sul genitore, ma in generale anche sulla sua età, sui suoi compagni, sulle sue esperienze.
0: Speriamo che anche
1: questa cosa cascata.
0: Certo, speriamo che i figli cambino anche atteggiamento nei genitori, perché c'è un dato che non dico allarmante, ma quasi il 37% ritiene che gli adulti comprendano davvero poco le difficoltà vissute dalla generazione dei più piccoli. È vera questa cosa?
1: Sì, assolutamente sì, perché a volte ci concentriamo, come dire, sulle cose pratiche, sulle cose concrete, ma dimentichiamo che invece dentro c'è ancora molto, no? Quindi ci sono delle emozioni, ci sono dei vissuti, e a volte i figli si sentono riconosciuti, a volte no. Meno male, grazie a Dio, che si parla sempre di più di emozioni, si parla sempre di più di educazione in famiglia, i genitori sono sempre più anche captanti, no? Cioè ricettivi nei confronti di nuovi contenuti, di nuove guide. e quindi insomma questi cibi a volte possono veramente come dire beneficiarne indirettamente, sempre in quella stessa passata che dicevamo.
0: Allora, se volete entrare nel mondo di Federica Ciccanti, tutte queste belle cose che ci ha suggerito di fare, soprattutto nelle famiglie, nel rapporto tra genitori e figli, possiamo anche seguirti, immagino, sui social e anche sul tuo sito ufficiale, giusto Federica?
1: Certo, assolutamente, federicaciccanti.it e su tutti i social dove pubblico contenuti che possano aiutare grazie ad un spaccato molto pratico e concreto che io do a tutti i contenuti, perché devono essere assolutamente alla portata di tutti i genitori, che veramente con poco possono fare la differenza per lungo tempo.
0: E quindi facciamo un in bocca al lupo a questi studenti che riprendono a studiare per questa nuova avventura scolastica, Federica, è il caso di dirlo.
1: Assolutamente, un grandissimo in bocca al lupo a tutti. A tutti i genitori, e come io dico sempre, noi tifiamo, noi adulti che abbiamo già passato quell'era lì, noi tifiamo moltissimo per le nostre generazioni di giovani, perché sono il nostro futuro.
0: È vero, è vero.
1: Anche per noi.
0: Grazie Federica Ciccanti, alla prossima, buona grazie, giornata Federica, buon lavoro, grazie
1: un
0: mille.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao.
0: 14:41 del nostro pomeriggio con le parole dell'estate, come sapete stiamo insieme per queste due ore fino alle 16, poi la seconda parte affidata a Marco Parce con i ricordi delle parole di In Blu 2000. E siamo pronti anche per tornare alla musica italiana, in questo caso torniamo agli anni 70 con Pierangelo Bertoli e la sua Eppure Soffia.

di Remellini, si intitola Saturday Night, sempre più vicino il sabato e la domenica, giornata festiva in cui nel weekend molti si rilassano, è quello che vi auguriamo, ovviamente anche in compagnia sempre comunque di Blue 2000. Una bella collaborazione musicale che abbiamo recuperato dal 2011, ci porta dritti dritti anche verso le 15 di questa giornata. Giorgia ed Eros Ramazzotti.

Daniele Caruso, che sei in regia, un tuo omonimo, ci fa insomma un saluto, ci augura buon pomeriggio, quindi ringraziamo il nostro amico Daniele che ci ha scritto a diretta e radioblu.it. Nella prossima ora, ormai vicina alle parole dell'estate, parleremo dei cibi amici del nostro cervello e poi avremo le anticipazioni anche delle classifiche del weekend versione estiva.

0: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda. Attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono che hanno segnato la storia e i messaggi della politica italiana, che poi discute di caro carburanti e legge elettorale.
1: Ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità. Solo una cooperazione coraggiosa può garantire pace, sicurezza e prosperità. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, in occasione del 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle. Il terrorismo non colpì soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero. Le parole della Presidente del Consiglio Meloni, messaggi bipartisan da tutte le forze politiche in ricordo di quello che accade a New York. Una giornata che ancora vede i fari puntati sulla riforma della legge elettorale, ieri la battaglia sulle preferenze che tornano nel testo, seppur non libere e con capilista bloccati. Resta alta invece l'allerta caro carburante. Il Ministero dell'Economia ha inviato alla Commissione Europea la lettera per l'avvio della procedura alla clausola di flessibilità di 14 miliardi prevista per gli investimenti in energia e difesa. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
0: Tensione altissima in Medio Oriente, anche sul fronte dello Yemen. I ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita del Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore. Ora hanno il pieno controllo dell'intero litorale. Record nel secondo trimestre per il tasso di occupazione in Italia, che raggiunge il 63,1%, con un incremento dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. Lo evidenzia l'Istat, spiegando che è al livello più alto mai raggiunto dal 2004, così come è record per il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità, con una crescita di 155.000 unità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,09% a quota 87 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, ultima partenza per l'Italia della pallavolo negli europei maschili. Ieri a Napoli netto 3-0 con la Svezia, in tribuna anche il capo dello Stato Mattarella.
2: Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito, l'Italia di Fefe De Giorgi debutta nell'Europeo 2026 sotto gli occhi del capo dello Stato, grande appassionato di volley, e di quasi 6.000 spettatori. Una serata sotto il cielo di Napoli preparata in ogni minimo dettaglio, che però una fastidiosa pioggerella rischia di rovinare. Ma dopo mezz'ora di interruzione, quando si è agli ultimi punti del primo set, saldamente condotto dall'Italvolley, il match riprende. Sull'1-0 gli azzurri trovano qualche difficoltà di concentrazione in avvio di seconda frazione, frastornati dalla pausa imprevista. Ma in breve riprendono in mano le redini del gioco e chiudono la partita rifilando alla Svezia un perentorio 3-0. Dopo i simpatici saluti, le strette di mano col presidente Mattarella a fine partita, ora gli azzurri sono già al lavoro per preparare al meglio il secondo match del proprio girone europeo, domani sera a Modena contro la Grecia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Siamo noi del pomeriggio alle parole dell'estate, c'è anche Daniele Caruso in regia con le anticipazioni di questo venerdì 11 settembre che riguardano le classifiche ormai imminenti, quelle nuove dell'estate, di domani e domenica prossimi a partire dalle 14 e fino alle 15 insieme. E oggi è il momento degli aggiornamenti sulla classifica di Air One, Airplay radiofonico nazionale, con i brani più ascoltati in radio rispetto agli ultimi 7 giorni. Vediamo cosa cambia. Ovviamente non sveliamo le posizioni, non sveliamo granché, anche se insomma in queste anticipazioni spesso ascoltiamo canzoni che poi nel weekend non ascolteremo, come il caso magari di una canzone che andiamo ad ascoltare tra queste due scelte oggi. Chi può dirlo? Ci dovete seguire assolutamente domani a partire dalle 14. Intanto vi dico che entra in top 10 ufficiale questo nuovo capitolo nella storia musicale di Gianna Nannini, e nasce dall'incontro tra due mondi che sembrano apparentemente lontani: quello della rocker, che torna con questo meraviglioso Errore, nuovo singolo scritto insieme a Bruno Risas e Di Martino, destinato ad aprire poi Gianna Gold, questo percorso con cui la Nannini celebra una carriera lunga 50 anni tra musica, concerti e grandi successi. Il brano arriva dopo la nuova versione di America Inc., realizzata da Nannini insieme a Dardust e reinterpretata anche con Marrakesh, e porta con sé questa storia nata in Calabria, trasformata poi in musica tra Londra e una speciale collaborazione con un'orchestra sinfonica londinese. Un incontro artistico che promette di lasciare il segno, e lo ha lasciato anche nel nostro disco in blu 2000 della settimana. Entra nella top 10 di Air One Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Vedi anche tu le balene volare.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini entra ufficialmente in top 10 di R1 Airplay Radio con i dati rilasciati oggi. Scopriremo domani le posizioni esatte di classifica anche dell'unica new entry della top 10 che tra poco ascolteremo e che parla di una dedica molto particolare, perché una canzone si può dedicare a una persona sicuramente, ma non solo. Dedica il primo pezzo, ha raccontato lui, che io e Charlie Charles abbiamo scritto insieme nel 2023, per più di 3 anni è rimasto in una cartella, ma adesso non c'era pezzo migliore per chiudere il cerchio di Per soldi e per amore, se non uno dedicato alla mia città. Forse avrete capito che parliamo di Ernia. Con queste parole Ernia ha presentato questo nuovo singolo dal titolo Dedica, un brano che chiude appunto il capitolo di questo album, per rendere omaggio non a una persona ma a una città, a Milano, la sua Milano, la città che ha accompagnato la crescita umana e artistica dell'artista, lo ha trasformato anche in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé, a questo racconto intimo e personale che ha presentato appunto Ernia. Dedica, new entry questa settimana nella classifica di R1.
2: Che nome dai ad un suo

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

che gli vuoi dire? Questa grande energia di James Brown, datata 1964, nel nostro contenitore del pomeriggio, ben ritrovati. Allora parliamo anche di alimenti di cui ha bisogno anche il nostro cervello, perché ha bisogno di risorse esattamente come ogni parte dell'organismo. Si tratta di un organo particolarmente affamato, il nostro cervello, di risorse, dato che, pur rappresentando solo il 2% del peso corporeo, consuma circa il 20% delle calorie giornaliere che introduciamo con l'alimentazione. E il cervello è, devo dire che non può permettersi di far entrare nel suo flusso chimico tutto quello che circola nel resto del corpo. Ovviamente, se ad esempio consumiamo un alimento avariato o prendiamo un'infezione, batteri e tossine viaggiano nel sangue. In questo caso entra in azione la cosiddetta barriera ematoencefalica, una rete fittissima di vasi sanguigni e cellule a nostro supporto, che agiscono come una sorta di filtro ultra selettivo. Quindi questa barriera è progettata per far passare immediatamente l'ossigeno, l'acqua e il glucosio, che è il carburante base, mentre per tutto il resto è uno sbarramento rigidissimo. Quando si dice che i nutrienti di alcuni super cibi superano questa barriera, significa che quelle molecole magari hanno caratteristiche chimiche che, per valicarla, insomma, essere ammesse all'interno. Tra queste ci sono ad esempio i grassi buoni che possono entrare favorevolmente, come omega 3 e omega 6, la vitamina E, alcuni aminoacidi e i flavonoidi. E questo spiega la differenza anche tra un cibo genericamente sano e un cibo neuroattivo, perché esistono numerosi antiossidanti e vitamine molto utili, ad esempio alla salute del fegato, della pelle, ma che non hanno le stesse caratteristiche per valicare questa barriera e vengono, per così dire, bloccati all'ingresso del nostro cervello. Quindi vediamo quali sono i cibi amici del nostro cervello, trattati anche, insomma, elencati anche da uno studio che arriva direttamente da Harvard. Hanno identificato una serie di alimenti capaci di agire come veri e propri scudi biologici e potenziatori cognitivi. E gli alimenti amici del cervello: il pesce azzurro, prima di tutto. È vero quando si dice che fa bene alla memoria, perché il salmone selvaggio, ad esempio, di cui il nostro Daniele Caruso è un grande consumatore, lo sgombro, le sarde, le alici sono fonti insostituibili di acidi grassi poliinsaturi, omega 3, e in particolare queste molecole costituiscono i mattoni fondamentali delle membrane cellulari dei neuroni. Poi abbiamo i mirtilli e i frutti di bosco, sono veri concentrati di antocianine e flavonoidi, potentissimi pigmenti vegetali antiossidanti. Studi clinici hanno dimostrato che aumentano il flusso sanguigno cerebrale, migliorando l'ossigenazione, stimolando la produzione del fattore neurotrofico, e una proteina chiave anche per la plasticità e la nascita di nuovi neuroni. E poi ci sono le noci, che fanno benissimo, sono l'unico frutto a guscio che racchiude elevate quantità di acido alfa linolenico, che è un precursore vegetale degli omega 3, ricche anche di vitamina E. Andiamo alle verdure: quella foglia verde, quindi spinaci, cavolo riccio, broccoli e rucola, sono scrigni di numerose sostanze utili, tra cui la vitamina K, esiste anche questa, la luteina, i folati e il beta carotene. La vitamina K in particolare è fondamentale per la sintesi di una classe di grassi densamente presenti nelle cellule cerebrali. E poi, chi l'avrebbe mai detto, il cioccolato fondente fa benissimo, minimo 70%, quindi una coccola ovviamente che noi conosciamo per il nostro palato, ma racchiude un segreto biochimico, perché i flavonoli del cacao stimolano la microcircolazione nelle aree del cervello deputate alla memoria e promuovono anche il rilascio di endorfine e serotonina. E poi l'importanza ovviamente di bere tanto.

0: Le parole dell'estate. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Talk It Over di Leon Bridges.

quest'ora del pomeriggio ritorna anche il disco in blu 2000 della settimana, firmato Leon Bridges questa settimana con Talk It Over. Allora, salutiamo la nostra amica Marisa che insomma abita a Bari e provincia, ci voleva segnalare un po' di appuntamenti, quindi cogliamo l'occasione in questo anticipo di weekend. Sapete che le parole dell'estate, insomma, andiamo in giro anche per appuntamenti culturali, musicali, sagre, chi più ne ha più ne metta, prima del weekend, e ce ne andiamo proprio nella zona della Puglia, con Talos Festival a Ruvo di Puglia. Ci saranno 3 giorni tra musica, danza e arti contemporanee a partire da oggi fino al 13, rassegna dedicata all'incontro veramente importante tra linguaggi, culture e pratiche artistiche differenziate per 3 giorni. Piazza Matteotti sarà il centro di questa programmazione davvero infinita, che unisce jazz, elettronica, sonorità africane, mediterranee, pop d'autore, danza contemporanea e teatro partecipato. Andiamo a una rievocazione storica, davvero storica, del nostro paese, quella di Albero Bello, con 2 giorni tra trulli, memoria e tradizioni, edizione numero 19, dedicata al valore simbolico, culturale del cibo, ai misteri del luogo, al rapporto con il bosco e al senso di comunità. E ci sarà uno speciale appuntamento come Pietre nella Selva, con l'assistenza anche di racconti teatrali ambientati nei 5 luoghi che costituiscono questo sito meraviglioso UNESCO, che è Trulli di Albero Bello, nel trentennale del riconoscimento come patrimonio mondiale dell'umanità. Se amate la musica ma anche le favole, Gianmarco Tognazzi porta in scena la favola di André a Molfetta, e Gianmarco Tognazzi a guidare il pubblico dietro e dentro le parole e le atmosfere di Fabrizio De André, con la favola De André in programma domani a partire dalle 21 nell'anfiteatro Madonna della Rosa di Molfetta. E poi Castello Marchione a Conversano, ci saranno delle aperture straordinarie, un'occasione per entrare in uno dei posti storici davvero più affascinanti del territorio, domenica prossima alle 10:30 con l'apertura esclusiva del Castello Marchione di Conversano, l'antica residenza del 600 dei Conti di Conversano. E con questo chiudiamo gli appuntamenti di Bari e dintorni, grazie per le vostre segnalazioni, continuate così. Tra poco un altro studio di cui parleremo e l'ascolto della musica che ci piace tanto da mattina a sera, ma anche di notte. Ogni tanto io accompagno, diciamo, verso il mio riposo notturno anche le note musicali. Ne parliamo tra poco, subito il boss.

passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Trulli come produttore, il suo album nuovo insieme a Brescia, Serenamente. Noi Serenamente vi parliamo di un argomento che ci piace parecchio, la musica, ovviamente cosa fare quando siamo stressati, e il suggerimento è quello di ascoltare musica. Secondo questa ricerca condotta da un importante studio dell'Accademia Cinese delle Scienze, la musica non distrae la mente ma agirebbe sulle connessioni tra le diverse aree del nostro cervello. Oggi il cervello è il protagonista unico delle parole dell'estate, in base anche allo studio di prima, però sugli alimenti ovviamente. Per la ricerca musicale in questione sul nostro cervello sono stati scelti due gruppi di circa 23 anni di età. I volontari sono stati prima sottoposti a esercizi matematici complessi proprio per stressarli, ma tantissimo. Una volta aumentata la frequenza cardiaca e il livello di cortisolo, l'ormone dello stress, hanno fatto ascoltare a questo gruppo di ragazzi musica rilassante e all'altro suoni della natura. La differenza si è vista nella fase di recupero. Chi aveva ascoltato la musica è tornato velocemente a una frequenza cardiaca regolare ed è migliorato anche il loro umore. Chi aveva sentito invece i suoni della natura ci ha impiegato un po' più di tempo. Da questo si evince che la musica non è solo distrazione, non si tratta di far smettere al cervello di pensare. La musica coinvolgerebbe invece alcuni circuiti che partecipano proprio alla risposta emotiva e fisiologica allo stress. Ovviamente non vale per tutti i tipi di musica. A essere più efficace la musica appunto strutturata, quella in cui il sound cresce fino alla liberazione, all'apertura finale. Il cervello quindi capirebbe come è costruito un suono, e questo studio ipotizza un meccanismo biologico alla base dell'effetto antistress che ha la musica su tutti noi. Questo non vuol dire che non ci sia bisogno di un aiuto terapico, non basta la musica. Capire però cosa accade nel nostro cervello quando ascoltiamo della musica potrebbe creare un'esperienza musicale, magari da fare ad personam, non so, magari per una cura o una terapia. Quindi la musica fa bene sia al corpo che alla mente, ma questo non avevamo dubbi, lo sapevamo già, e a confermarlo questo ennesimo studio.

McLean, American Pie 1971. E allora parliamo anche di un'altra esperienza bella da vivere a partire dal mese di ottobre, ci avviciniamo a grandi passi verso l'autunno. Si chiama il treno del Foliage, ripartirà il 10 ottobre per poter ammirare i paesaggi più spettacolari tra Italia e Svizzera. Questo treno percorre 52 chilometri tra vallate, borghi e boschi e collega Domodossola con Locarno attraverso la Val Vigezzo, le Centovalli. E per questa bellezza è stata inserita anche nella classifica di Lonely Planet tra le 10 ferrovie più belle del continente, mentre The Telegraph l'ha definita addirittura uno dei viaggi in treno più spettacolari d'Europa, ma sono d'accordo anche quelli della CNN, New York Times, che la segnalano come una ferrovia da percorrere in autunno almeno una volta nella vita. Quindi si chiama Ferrovia Vigezzina Centovalli, prendete nota se siete in zona, perché il treno sale verso la Valle Vigezzo fino a 800 metri di altitudine nei pressi di Santa Maria Maggiore, poi si dirige verso Re, dove c'è il santuario della Madonna del Sangue, e supera il confine con la Svizzera. La durata di questo viaggio è di circa 2 ore per tratta, quindi ripartirà questo treno veramente affascinante, ricco anche di paesaggi da vedere e tutto l'ambiente che ci circonda, veramente spettacolo naturale, bellissimo.

bello riascoltare le canzoni dei The Cardigans che ci riportano al loro mondo degli anni 90 e Razor Rewind, quindi cancelliamo tutto alla fine di questa settimana, queste puntate, e ricominciamo da capo. Lo rifaremo ovviamente la prossima settimana a partire da lunedì, quando riprenderà il nostro appuntamento del pomeriggio dalle 14 alle 16, poi nella seconda parte che è già in arrivo per tutti voi dalle 16 alle 17 con la seconda parte affidata a Marco Parce. Grazie al nostro Daniele Caruso in regia, grazie a tutti voi e mi raccomando, rimanete sempre qui su Imbro 2000. Vi ricordo anche di ritrovare, riascoltare e rivivere i nostri contenuti in podcast sull'app Play 2000 e anche sul sito play2000.it. Chiudiamo in versione western grazie a questo singolo di Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive. Buon pomeriggio e buon weekend.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000, news.
5: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda, attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono che hanno segnato la storia.
6: L'apocalisse di New York comincia alle 8.46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo centra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9.56 crolla la torre sud, alle 10.28 crolla la torre nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'attacco di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
5: La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti, respinta l'istanza di sospensiva. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato subito, assicura la Premier Meloni. Dolore e sconcerto per la morte di Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa dall'ex compagno e padre di Denise, boss mafioso Carlo Cosco. La ragazza 35enne si è tolta la vita.
7: Una vita sotto protezione, una nuova identità, un passato che tornava sempre a risvegliare vecchi fantasmi. E poi il dolore per una madre uccisa e un padre finito dietro le sbarre dopo che lei aveva testimoniato al processo. Era diventato troppo pesante per Denise Cosco il fardello da portare. La donna, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è uccisa a 35 anni, la stessa età che aveva sua madre, simbolo della ribellione alle mafie, quando fu assassinata dall'Andrangheta. Il dramma: domenica scorsa Denise Cosco si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva da riccia alle porte della capitale ed è morta 6 giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore sul corpo della donna verrà effettuata l'autopsia. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. Una vita, quella di Denise, profondamente segnata dalla tragedia familiare. La madre, Lea Garofalo, fu torturata ed uccisa dall'ex compagno Carlo Cosco dopo averla convinta a raggiungerlo a Milano, lasciando il programma di protezione dopo essere diventata collaboratrice di giustizia. Il suo corpo fu fatto a pezzi e bruciato. Alessio Orlandi, linea allo studio.
5: Record nel secondo trimestre per il tasso di occupazione in Italia, che raggiunge il 63,1% con un incremento dello 0,4%, lo evidenzia l'Istat. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE 1000 guadagna l'1,29%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Oggi sì, l'anniversario di quelli che hanno cambiato la percezione di una generazione intera, almeno, per dire, io ero già qui a Radio in Blu 2000, che non si chiamava ancora così, quell'11 settembre che ha segnato un prima e un dopo, no? La data che ha inaugurato l'era dell'ipersorveglianza globale, che curiosamente tra l'altro coincide con il giorno in cui il rap e il rock stavano vivendo uno dei loro momenti più alti. Perché quella mattina, 11 settembre 2001, nei negozi americani, perché la musica all'epoca si comprava ancora nei negozi, cioè dovevi entrare materialmente in un negozio fisico, insomma, erano arrivati contemporaneamente due dischi che sarebbero diventati due pietre miliari: The Blueprint di Jay-Z e Love and Theft di Bob Dylan. E intanto, qualche ora dopo, il mondo, per come lo conoscevamo, avrebbe smesso di funzionare. Prima però di quella mattina, la tecnologia, che da sempre, insomma, un po' la nostra passione, era una faccenda quasi ottimista, no? Magari qualcuno se li ricorda gli anni 90, con internet che aveva un suono preciso, con quell'idea che la rete ci avrebbe reso tutti liberi, tutti connessi, tutti democratici. In quei tempi, se andavi in aeroporto, potevi arrivare fino a sotto al gate con i saluti, no? Potevi tenerti le scarpe che nessuno ti chiedeva, che ne so, di mettere il dentifricio in una bustina di plastica trasparente come se fosse nitroglicerina. Poi il mondo ha avuto paura. E quando la società ha paura, la tecnologia risponde forse nell'unico modo che conosce, cioè aumentando il livello di sicurezza, installando telecamere. All'inizio è stata una questione di sicurezza fisica, coi metal detector più potenti, gli scanner a raggi X, i primi software di riconoscimento facciale che allora sembravano fantascienza e che oggi fanno quasi tenerezza, anche se il cambiamento più profondo non è successo tanto con gli strumenti negli aeroporti, ma con quelli che portiamo in tasca. Penso a quello che è successo negli ultimi 20 anni, dove abbiamo preso quello stesso sistema di tracciamento nato per motivi di sicurezza nazionale e lo abbiamo trasformato in qualcosa di comodo, cioè ce lo siamo comprato noi, capito? Dopo il 2001, governi e intelligence hanno capito che il modo migliore per monitorare una popolazione non era inseguire tutti con gli agenti travestiti tipo con l'impermeabile dei film di spionaggio, no? Piuttosto la chiave di lettura era analizzare i dati. E le big tech hanno fatto il capolavoro, capito? Ci hanno convinti che cedere la nostra posizione GPS, le nostre abitudini di acquisto, quello che ci piace guardare, i nostri battiti cardiaci, addirittura le foto del nostro gatto in cambio di un filtro, che ne so, con le orecchie da coniglio, fosse un affare imperdibile. Siamo passati da quell'atto americano che si chiamava Patriot Act, dove il governo americano si prendeva il diritto di guardare i tuoi dati, a un'epoca in cui siamo noi a pagare 1500 euro quando va bene per un telefono che si sblocca guardandoci negli occhi. Perché a pensarci è un colpo di genio di marketing socioculturale. Il controllo totale, tipo Grande Fratello, tipo Panopticon, non è stato imposto con le manganellate, con la forza, no? Ce lo siamo comprato noi. Oggi conviviamo con un'infrastruttura di controllo che farebbe impallidire i servizi segreti della Guerra Fredda, solo che non si chiama sorveglianza statale, la chiamiamo esperienza utente personalizzata. Cioè, se parli di, che ne so, scarpe da ginnastica e dopo 3 minuti ti compare l'inserzione, non è magia, ma semplicemente l'evoluzione logica di quella corsa al tracciamento che è iniziata all'inizio del millennio. E forse la cosa più ironica è che alla fine ci va bene così. Accettiamo i cookie senza leggerli, autorizziamo ogni app ad accedere al microfono, alla fotocamera e facciamo pure le storie su TikTok per mostrare quanto siamo unici. L'11 settembre 2001 ha dimostrato quanto fosse vulnerabile il vecchio mondo analogico e la risposta tecnologica che è iniziata da lì ci ha resi più tracciabili, forse più controllati, raramente più consapevoli. Però poi oggi è venerdì, cioè siamo davvero agli sgoccioli che entro la settimana prossima pure tutte le scuole italiane saranno ripartite. Vogliamo godercela, ecco, quest'ora di musica d'estate che stiamo passando insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì, anche perché tra un po' finiamo pure noi, che Francesco Filippi in regia è pronto per andare in ferie, ma con sto tempo hai fatto un affare. Le parole dell'estate, intanto partiamo.

0: È uscito qualche giorno fa un duetto di Bruno Mars con Karol G, cantante colombiana che arriverà da noi l'estate prossima dal vivo a San Siro, ma ancora deve finire questa d'estate, non me la sento, diciamo, di guardare così in avanti. E infatti guardiamo indietro agli ospiti della stagione passata, ospiti che è un piacere recuperare anche in questo pomeriggio di musica e un po' di leggerezza, insomma, pure se si parla di temi importanti. Per esempio, Don Dante Carraro è il direttore di Medici con l'Africa Kuam, ma da una trentina d'anni quasi. Parliamo della più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. E ogni volta che lo sentiamo c'ha la valigia pronta che sta andando da qualche parte. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Beh sì, anche oggi sono in stazione di treni, non volo in Africa, mi sposto in tante parti dell'Italia perché bisogna, come dire, far conoscere questa realtà che grandi mezzi di comunicazione, a parte alcune radio bellissime come Radio Blu, non fanno, quello di raccontare anche quello che capita nel continente africano, dove spendo metà del mio tempo, anche ogni anno sono 6 mesi circa che li spendo in Africa e altri 6 in Italia a raccontare e a coinvolgere persone attorno al grande tema del nostro futuro, perché il futuro del nostro continente, così come del mondo, si gioca moltissimo in Africa.
0: Don Dante, mi faccia capire, perché io ho 51 anni e fin dai miei ricordi di bambino l'Africa è un paese in difficoltà, o almeno viene presentato in questo modo, e nel corso di tanti anni sono cambiati equilibri geopolitici, sfere di influenza, per non parlare delle guerre. Cioè, immagino che lavorare in paesi africani dove la guerra è la quotidianità non sia facile per gli operatori di Kuam.
2: No, devo dire, faccio 2 piccole osservazioni. La prima, in questi anni ci sono stati effetti di Africa che è cambiata, è migliorata. Io penso a e altri che non sono migliorati, che sono peggiorati, perché le guerre, e dopo magari ne parlo, incidono pesantemente, specie in alcuni contesti. Ma alcuni altri, nonostante le guerre, nonostante le difficoltà, sono anche cresciuti, e questo va anche detto. Io ho in mente il Kenya, per esempio, no? Il paese del Kenya è diventato un paese sviluppato, no, perché rimane un paese povero, però per esempio non è più destrutturato come era invece 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa. Noi abbiamo iniziato a lavorare in Kenya nel 1955, il primo medico partito nel 1955, e la situazione era, anche dal punto di vista sanitario, davvero drammatica. E si è lavorato, si è investito, insieme noi con tante altre organizzazioni, con un governo che via via è diventato un governo un po' più stabile, e il paese adesso è cresciuto, è migliorato. La scolarizzazione è aumentata, ci sono i ragazzi che vanno alle primarie, alle secondarie, i laureati, e noi avevamo 4-5 ospedali che sostenevamo, adesso li abbiamo via via ridotti, e addirittura tanto che una decina d'anni fa abbiamo deciso di mollare il Kenya, cioè, perché è un paese che sta camminando con le proprie gambe.
0: Certo.
2: E per esempio noi, anche i medici che abbiamo bisogno in Sud Sudan, chiediamo ai medici kenyoti piuttosto che quelli ugandesi, che è un paese vicino e che ha un percorso simile, e parecchi di questi sono disponibili a partire e ad andare ad aiutare un paese vicino come il Sud Sudan, invece, dove la situazione è davvero drammatica. Questo per dire che l'Africa ha dei paesi che sono riusciti a crescere, perché qualcuno mi chiede anche se il nostro lavoro incide nelle popolazioni. Ecco, io dico, ci sono degli esempi che sono positivi, altri esempi, penso al Sud Sudan, penso alla Repubblica Centrafricana. Tra l'altro è interessante che Papa Francesco, adesso anche Papa Leone ha iniziato, ma Papa Francesco ce l'ho in mente, perché lui proprio è partito ed è andato tra l'altro proprio nei due paesi più poveri dell'Africa, più disastrati. Non sono solo poveri, sono destrutturati, come il Sud Sudan e la Repubblica Centrafricana. Beh, in questi contesti il dramma delle guerre sta pesando fortissimamente. In che modo? Semplicemente con il fatto che l'aumento del costo del gasolio, del petrolio e quindi del gasolio sta impattando terribilmente, perché costando tanto è meno disponibile e quindi manca in questi paesi. E intendo dire che per esempio noi stiamo facendo fatica ad avere il gasolio per far partire le ambulanze e andare a prendere una mamma che deve partire in ospedale, a parte il costo dell'ambulanza, ma dopo anche il carburante adesso costa tantissimo, e non avere il carburante vuol dire che quella mamma che hai bisogno che arrivi in ospedale, se ha bisogno di un cesareo, perché un cesareo non si può fare a casa,
3: certo.
2: Il cesareo ha bisogno di un minimo di contesto, e quindi per esempio piuttosto che anche le motorette, perché tante volte le ambulanze costa anche 60-70 mila euro un Toyota che parta e vada a prendere la mamma, e allora usiamo le motorette, carichiamo la mamma dietro, la portiamo in ospedale. Questa è la nostra realtà, eppure stiamo facendo fatica a trovare il gasolio, la benzina insomma necessaria per fare questo tipo di spostamento. Penso anche alle notti. I nostri medici mi dicono: Don Dante, facciamo fatica a lavorare quando di notte non abbiamo il gasolio per mettere un po' di luce, un po' di energia durante la notte. Perché le mamme, fra l'altro parlo delle mamme perché noi ci occupiamo molto di mamme e bambini, no? Perché sono le due fasce di popolazione più fragili. Ma ti capita un cesareo, ti capita anche di notte, e senza luce come fai? L'altro ieri parlavo con un medico che mi ha chiamato dall'ospedale di Erumbek in società. Mi dice: Donato, ho fatto il coso con la pila sulla fronte come i minatori per non perdere la vita di quella mamma, e ti abbatti.
0: Però il bicchiere mezzo pieno è la voglia e la capacità poi anche di reagire, no? Cioè, anche in questo momento storico, che forse è tra i più ingarbugliati che la storia possa ricordare, e che probabilmente le buone notizie, questa capacità di reazione, le buone notizie non camminano con la stessa forza. Ecco, questo forse è un messaggio che vale la pena amplificare. Ecco.
2: Questo va detto, perché proprio oggi, dove maggiore rischio, io lo dico ai nostri, noi abbiamo tanti volontari che sono giù in Africa, che lavorano, gli italiani, abbiamo insomma un bel numero, insomma quasi 300 che sono lì, che stanno lavorando, eccetera. Dico, proprio adesso noi dobbiamo tenere dritta la barra del nostro impegno, la barra dell'impegno condiviso con gli operatori locali che con noi vivono queste fatiche, e sentire la vicinanza delle persone, poterlo raccontare, poter dire che insieme è vero che c'è questa situazione drammatica, ma proprio in questa situazione quel pezzettino di bene che spetta a noi farlo con determinazione e con l'aiuto di tutti.
3: Certo.
2: Perché senza aiuto, che è anche interesse, che è anche coinvolgimento, che è anche il desiderio di sentire che dobbiamo coltivare quel bene senza il quale davvero non c'è futuro. Ed è l'unica vera arma contro la logica della guerra. L'unica vera arma, quella di dire: ok, noi quel passo lento, faticoso, ma si fa, si continua a fare. Per esempio, io sono tornato, sarà 3 mesi fa dalla Repubblica Centrafricana, aver aperto la scuola di formazione per ostetriche, nonostante tutto, adesso ci sono 30 giovani centrafricane che hanno iniziato il loro cammino triennale, e fra tre anni quei 30 giovani ragazzi e ragazze centrafricani diventeranno ostetriche e saranno a servizio del loro paese, nonostante tutto.
3: Certo.
2: E questi sono segni di speranza e di fiducia che vanno coltivati.
3: Bellissimo.
2: Perché ci sono e vanno dentro.
0: Dal suo punto di vista di cardiologo prima, oltre che di uomo di Dio, quindi le principali sfide sono queste che quotidianamente succedono? So che è successa una cosa bella anche con l'ospedale in Etiopia, cos'è Nekemte?
2: A Nekemte è una sfida che abbiamo accolto, non l'abbiamo ancora superata, ma l'abbiamo accolta perché questa è un'esperienza, abbiamo deciso, ecco appunto, nonostante il periodo, abbiamo deciso di accettarla questa sfida, perché è una città nel nord ovest dell'Etiopia, un po' il confine con il Sud Sudan. E questa zona è una zona che è un po' più tranquilla rispetto alle zone al nord del paese, dell'Etiopia, perché al nord ci sono stati questi contrasti con i tigrini e con il governo federale, e la gente è scappata e ci sono molti sfollati, vengono chiamati così gli IDPs, Internal Displaced People, che sono scivolati verso il sud, un po' più a sud, dove c'è questa città di Nekemte che ha 500.000 abitanti e che ha accolto 150.000 sfollati. Una città di 500.000 ne ha accolti 150.000, non 1.200, no, 150.000. Cosa è capitato però? Che in questa città queste persone in più, nuove, eccetera, hanno sfiancato l'ospedale. Lì c'è un ospedale di 250 posti letto, un ospedale governativo del governo, fatto dell'Etiopia, ed è stato sommerso dalla gente, perché 150.000 persone in più in una città vuol dire che ed è l'unico ospedale che c'è, è stato sommerso. Io ho visitato il pronto soccorso, il reparto emergenza, quello adulti, quello pediatri, gli ambulatori, strapieno di gente, e l'ospedale era già debole in sé e adesso lo è ancora di più. Il governo allora ci ha detto: Bondanti, riuscite ad aiutarci? Dico, per due motivi ci ha detto il governo. Uno, perché ne abbiamo bisogno, che è un ospedale che non sta in piedi e noi non ce la facciamo né a gestirlo, né a ristrutturarlo, metterlo a posto, metterlo organizzando meglio, allargando gli spazi, eccetera. Primo motivo. E secondo motivo, perché vogliamo dare un segnale alla gente della città che ha accolto questi 150.000 sfollati, che non sono soli. Che vogliamo dare un segno a questa città accogliente, che proprio perché hanno accolto, vogliamo essere loro vicini, vogliamo dire a loro che proprio perché c'è stata questa accoglienza, insieme vogliamo dare un segnale di riabilitazione.

0: Da certo.
1: Sì.
0: Però, è bello.
1: Però insomma, sono sfide che generano energie anche, e diventa anche bello perché senti che sono energie di bene, senti che il futuro dobbiamo costruirlo così, senti che ne vale la pena per queste creature, per questa gente. Che quando sono andato giù e abbiamo fatto la posa della prima pietra, quando ho detto entro l'anno dovremmo aver completato il lavoro, beh, c'è stato un applausone infinito, festa, canti e danze, insomma, vabbè.
0: È bello perché sono storie di provvidenza ma anche di buona volontà, di desideri e di necessità che diventano concrete, ed è sempre un piacere sentirsi, Don Dante, ci lascia sempre con un sorriso che fa bene al cuore.
2: L'avventura di Medici con l'Africa Kuam iniziava a Padova nel 1950 con la fondazione del Collegio Universitario Aspiranti e Medici Missionari, questo è il significato dell'acronimo, e l'obiettivo fin dall'inizio era di formare medici e operatori sanitari pronti a mettere le proprie competenze al servizio delle popolazioni africane, lavorando a stretto contatto con le comunità locali. Ma per saperne di più vi rimando al web, sito internet ufficiale mediciconlafrica.org. Le parole dell'estate.

È il progetto italiano di Wes Cross con Fra Quintale. Nel pomeriggio di In Blue 2000, storie di musica e soprattutto di chi la musica la fa. Prendi Beyoncé, per esempio, che ha pensato bene di farci un regalo per festeggiare i 20 anni del suo album B-Day, che sta tornando con un sacco di contenuti extra, ne avevamo parlato. No, ma la cosa che mi ha stupito e che volevo condividere è questo suo pensiero gentile, un'opera d'arte accessibile, pensata per tutti, che ha messo in vendita lei Beyoncé, la Beekeeper Collector's Box. Una sciocchezza, eh? Appena 837,95 euro, che per gli amici americani diventano 948 dollari e spiccio, insomma. E uno giustamente si chiede, chissà quanti vinili rari, no? Quanti gadget introvabili, cimeli storici ci saranno dentro un cofanetto da quasi 1000 euro. E la risposta è, prova a dire, niente, nulla, l'aria, nel senso che in vendita c'è una scatola vuota, però attenzione, mica una scatola qualunque, questa è ispirata alla bellezza delle tradizionali casse da apicoltura, perché chi di noi non ha mai sognato di arredarsi il soggiorno con un'arnia di lusso, no? Fatta a mano in legno di pino, rifinita con pregiatissimo olio di cera d'api, foderata con questo velluto verde scuro molto elegante e dotata di una cinghia in pelle sintetica, spero fatta a mano da lei. A questo punto potrebbe avere pure un senso. Nella descrizione la definiscono un'opera d'arte indispensabile per gli amanti di Beyoncé, progettata appositamente per ospitare la vostra collezione di vinili della cantante. Collezione che ovviamente devi comprare a parte, disco per disco, tirando fuori altri soldi, limited edition, solo 500 al mondo, tutte numerate. Tra l'altro deve essere proprio una tradizione di famiglia, no? Nel senso che pure il marito di Beyoncé, che è Jay-Z, quest'anno ha voluto dire la sua per il trentennale di Reasonable Doubt, un disco di qualche anno fa, 30 anni fa appunto, ed è arrivato sul mercato anche il suo cofanetto da collezione in edizione limitata. Certo, lui ha alzato l'asticella, stiamo parlando di 1500 dollari richiesti, però da uno poco poetico e troppo pratico come Jay-Z appunto, dentro ci ha messo 13 dischi di vinile veri, compresa un'edizione rarissima, eccetera eccetera. Beyoncé no, lei vola più in alto, lei ti vende il concetto, lo spazio vuoto, capito? Il taglio di fontana, il design apistico, cioè ti fa pagare quasi 1000 euro per ricordarti che il suo album si intitola B-Day, il compleanno è il suo, ma il regalo glielo dobbiamo fare noi. E allora tanti auguri Beyoncé, hai vinto tu le parole dell'estate.

Siamo all'inizio del 1998, i Verve sono forse tra le più grandi band del pianeta in quel periodo, un disco incredibile che si chiama Urban Hymns ed è praticamente in ogni casa in Inghilterra, hanno già sparato tre cartucce mica da poco, Bittersweet Symphony, The Drugs Don't Work, Lucky Man, tre singoli e stop, perché negli anni 90, almeno in Gran Bretagna, c'era questa regola non scritta tra i musicisti per cui da ogni album non si estraevano più di tre singoli, punto. Farne un quarto significava costringere i ragazzi a spendere altri soldi per comprare un disco con la stessa canzone che c'era sul disco, soltanto per avere un paio di B-side striminzite. Insomma, si chiamava rispetto per i fan. Soltanto che la casa discografica fiuta il successo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Sonnet, appunto, va da Richard Ashcroft, successo planetario, dobbiamo fare il quarto singolo, e Richard Ashcroft, con quel suo modo, diciamo, molto tranchant, manco per sogno. E a quel punto nasce una di quelle trattative assurde che succedevano soltanto nell'epoca d'oro del disco, insomma. La casa discografica che spinge, la band si impunta e in questo braccio di ferro alla fine trovano un compromesso che sembra salvare capra e cavoli. La casa discografica ottiene il permesso di mandare Sonnet alle radio come disco promozionale, ma per i negozi del Regno Unito la regola non si tocca, nessuna vendita al dettaglio tradizionale, cioè se proprio vuoi quel vinile da 12 pollici stampato in sole 5.000 copie devi fare una caccia al tesoro, devi aprire il libretto del CD di Urban Hymns che avevi già comprato mesi prima, devi ritagliare un coupon segreto nascosto all'interno, devi andare al negozio di dischi, consegnare al commesso e soltanto così con quel voucher, insomma, una cifra simbolica, puoi portarti a casa la tua copia. Il risultato è che nelle radio Sonnet diventa un fenomeno globale, all'estero viene venduta normalmente, ma in patria rimane un oggetto introvabile, un regalo segreto, insomma, per i fan più fedeli. E i Verve dimostravano che si poteva dominare il mondo senza svendere la propria dignità e che una grande canzone non ha bisogno per forza di stare in cima alle classifiche di vendita per diventare immortale. E con questa saggezza mi fermerei, insomma, visto che siamo in chiusura. Buon weekend su Radio in Blu 2000, se vi va l'idea noi ci siamo anche per l'ultima settimana in onda da lunedì prossimo, vi aspettiamo puntuali, stesso posto, stessa ora, ciao!

0: News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille. Dolfini, il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda, attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono che hanno segnato la storia. La cerimonia con la lettura dei nomi delle vittime a Ground Zero a New York, il presidente Trump ha tenuto una commemorazione a Washington. Tensione altissima in Medio Oriente anche sul fronte dello Yemen, dove i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita del Mar Rosso, portando a termine un'offensiva che dà loro ora il pieno controllo dell'intero litorale.
2: Si fa sempre più incandescente il fronte di guerra tra USA e Iran dopo aver preso il controllo di Mocha, una città portuale dello Yemen. A 80 chilometri a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, gli Houthi, con l'appoggio dell'Iran, hanno raggiunto Dubab e annunciato il controllo totale del settore. A riferirlo fonti governative yemenite. Bab el-Mandeb collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano ed è un'area considerata cruciale per la guerra in Medio Oriente, le cui ricadute peserebbero sulla crisi energetica globale. Dell'escalation delle tensioni e della crescente insicurezza nella regione hanno discusso al telefono i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita, Araghchi e Faisal bin Farhan, sottolineando la necessità di proseguire la cooperazione e gli sforzi diplomatici. Una rapida escalation che preoccupa anche gli Stati Uniti, sostenitori dell'Arabia Saudita, che hanno inviato sul posto l'ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale USA. Rita Salerno, linea allo studio.
1: La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti e respinta. L'istanza di sospensiva. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,29%, a quota 87 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Via libera del Ministero dell'Ambiente alla candidatura delle Saline di Sicilia al programma UNESCO Uomo e Biosfera per diventare poi patrimonio dell'umanità, un luogo particolare, come spiega Silvana Piacentino, direttrice della riserva delle Saline di Trapani e Paceco.
3: La riserva naturale delle Saline Trapani e Paceco è un patrimonio unico, è uno scrigno di biodiversità, rappresenta un equilibrio millenario tra un'attività produttiva dell'uomo legata alla produzione del sale e la tutela della biodiversità. Questo è un territorio che è stato plasmato dall'uomo utilizzando per la produzione del sale degli elementi naturali, sole, acqua e vento, ma è al contempo un'area che ospita centinaia di specie vegetali e animali, tra queste alcune rarissime. La riserva regionale è affidata in gestione al WWF da oltre 30 anni, è anche un'area umida di importanza internazionale, si trova lungo una delle più grandi rotte migratorie degli uccelli che si spostano tra il continente africano e quello europeo. Qui gli animali trovano il luogo dove riposarsi, riprendere le energie, alimentarsi. Alcune di queste oltre 240 specie che qui sono censite si riproducono qui.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Icaro. La musica continua.

0: speranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Viva l'Italia!
3: Radio Icaro.
2: Solo musica italiana.
4: Le ragazze ci sorridono.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Solo musica italiana. Viva l'Italia!
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: In Blu 2000 News.
1: Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa l'attacco all'America che segnò la storia con gli attentati di Al-Qaeda alle Torri Gemelle e al Pentagono. A Ground Zero risuonano i nomi delle 2.977 vittime. Medio Oriente in fiamme, non si spegne il conflitto tra Stati Uniti ed Iran, si accende anche il fronte dello Yemen con i ribelli Houthi che conquistano l'ultimo tratto di costa del Mar Rosso. Si spegne l'Ilva, confermata la chiusura dell'area caldo dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Il governo pensa ad un nuovo tavolo e le aziende del...
2: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel segnale.

0: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Si moltiplicano le segnalazioni di truffe, tentate truffe in tutta la Val Marecchia e Alta Val Marecchia. Nel mirino dei malintenzionati finiscono in particolare le persone più anziane e fragili. Il servizio è di Maurizio Ceccarini.
2: Persone prive di scrupoli che in Val Marecchia nelle ultime settimane hanno preso di mira diversi anziani. Una 76enne di Verucchio è stata contattata da un sedicente carabiniere di Sant'Arcangelo che, giocando su affetti personali e sulla fretta di agire, ha parlato del coinvolgimento del marito in una rapina, dicendo che era necessario recuperare tutti i preziosi in casa e affidarli a un collega che sarebbe passato a breve. La 76enne ha messo insieme monili per oltre 1.500 euro e li ha consegnati poi all'uomo che si è spacciato per carabiniere. Quando si è resa conto della truffa, ormai era troppo tardi. A Pennabiglio, un'ottantenne è stata contattata da un finto carabiniere che la convocava in caserma per una pratica inerente sempre al marito. Il truffatore però ha commesso un errore: la donna è vedova da anni. Ha subito chiuso la comunicazione e denunciato l'accaduto. Fallita anche una tentata truffa ai danni di una coppia di anziani in Alta Val Marecchia. Li ha contattati un uomo che al telefono si è spacciato per il generale del comando dei carabinieri di Rimini. Nella chiamata ha riferito alla donna, nella sua denuncia ai veri carabinieri, li avvertiva che avrebbe mandato un sottoposto per pesare l'oro che avevano in casa. Iniziativa quanto mai insolita, la coppia si è subito insospettita e ha riagganciato. Il comando provinciale dell'arma invita a prestare massima attenzione alle chiamate di sedicenti, forze dell'ordine, in particolare quando si chiamano in causa familiari coinvolti in incidenti o altre vicende particolari. Il consiglio è di riagganciare subito e contattare altri parenti o lo stesso 112, possibilmente usando un telefono diverso, dato che spesso i truffatori tengono la linea occupata per alcuni minuti anche dopo la fine della chiamata, e diffidare sempre da operatori di acqua, luce o gas che si presentano alla porta parlando di fantomatiche rotture o perdite.
1: Anche in Emilia-Romagna non ci sarà lo stop ai diesel Euro 5. Dopo un confronto con le altre regioni del bacino padano, la Giunta ha deciso di sospendere il blocco strutturale che sarebbe dovuto partire dal 1 ottobre col consueto piano della qualità dell'aria. Come previsto dalla legge nazionale, la regione ha predisposto alcune alternative per sopperire a questa modifica. Tra queste spicca in particolare il posticipo al 1 novembre dell'accensione degli impianti di riscaldamento civile nelle aree di pianura. Previsto poi il rafforzamento, solo nelle fasi emergenziali per la qualità dell'aria, delle limitazioni all'uso degli impianti domestici a biomassa e l'ampliamento di un'ora, sempre in caso di misure emergenziali, dalle 8 alle 19, delle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati. La regione ha anche deciso di destinare 10 milioni di euro per incentivare la sostituzione degli impianti di riscaldamento più inquinanti con pompe di calore anche abbinate ad impianti fotovoltaici, con un provvedimento già presentato per il via libera al Ministero dell'Ambiente. Tanti i commenti alla decisione della regione, con il plauso di alcune associazioni come CNA, Federconsumatori, ma anche lo stesso sindacato CISL, e la critica che arriva invece da una forza di maggioranza a livello regionale come Alleanza Verdi Sinistra, che lamenta appunto il passo indietro dell'amministrazione regionale. Favorevole invece a questo passo indietro Fratelli d'Italia. Paura nel tardo pomeriggio di ieri in viale Ceccarini a Riccione, dove è crollato un grosso pino poco distante dalla stazione. Nonostante l'orario di intenso passeggio, non ci sono stati feriti. Prima di spezzarsi alla base, l'albero ha cominciato ad incrinarsi. Nella caduta ha colpito anche un lampione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Nel pomeriggio una ditta specializzata ha proceduto alla rimozione a spese del privato proprietario della pianta. L'amministrazione lancia un appello a tutti i privati affinché provvedano a cura e manutenzione delle proprie alberature e in particolare di quelle che si affacciano direttamente su spazi pubblici. E adesso lo sport del riminese Marco Bezzecchi. Il miglior tempo nelle prequalifiche al Misano World Circuit per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14° appuntamento della MotoGP, in programma sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Mark davanti ad Alex. 11° tempo invece per l'altro pilota riminese Nea Bastianini. Intanto per il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni le premesse di un'altra edizione positiva ci sono tutte. Sentiamo.
3: A parte il tempo che ci ha fatto un po' arrabbiare in questi giorni, però la sensazione è buona, nel senso che abbiamo, lo dirà poi il circuito, ma abbiamo già una bella sensazione dal punto di vista delle prenotazioni. La gara sarà particolarmente bella, speriamo, perché la MotoGP è molto combattuta e quindi ci sono tanti piloti che sono insomma molto vicini dal punto di vista dei punti della classifica, quindi sarà bello, siamo pronti ad accogliere tanto pubblico e le sensazioni sono sicuramente buone, sarà un bel weekend, speriamo di sole, ma penso proprio di sì, viste le ultime previsioni, ma anche di un bello spettacolo insomma.
1: Ancora lo sport, la Rimini Calcio infatti ha presentato oggi un nuovo membro del CDA del club, si tratta dell'imprenditore Ivano Falzetti di SixTour.com, altri nomi potrebbero essere annunciati già nei prossimi giorni. A margine di questa presentazione il direttore generale del Rimini, Massimiliano Alvisi, ha parlato della questione legata al caro biglietti per la trasferta di domenica sul campo del Sant'Arcangelo, sentiamo le sue parole.
4: La mia posizione è molto precisa, non vorrei che nel momento che Rimini si muove, che va in trasferta, diventa un'arancia da spremere, cioè un biglietto deve costare 10 euro in tutte le trasferte che andiamo a fare. Mi dispiacerebbe se le società dove andiamo in trasferta non capiscono questo messaggio qui, perché vuol dire avere più tifosi e altri modi per avere ovviamente risorse e vantaggio da quella serata, perché da quella giornata è una giornata di festa e 15 euro e prevendita per una partita di eccellenza non ha senso, non serve, non è quello il modello. Ovviamente, questo è il mio pensiero personale, non vuole essere né una critica né un commento negativo verso nessuno, però noi dobbiamo veramente, come Rimini, andare a festeggiare in tutte le città dove avremo la possibilità di fare la trasferta, e 10 euro sono più che sufficienti per vedere la partita. Poi se c'è un settore più particolare, una centrale, un qualcosa, è giusto anche un prezzo più alto, però la curva più di 10 euro non deve pagare.
1: Siamo arrivati in conclusione, come sempre vi ricordo per tutti gli aggiornamenti in tempo reale il nostro sito newsrimini.it e poi i telegiornali su Icaro TV alle 19.15 e 20.15. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, la musica continua.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guidi i nostri cuori nella pace sia con tutti voi. Nella liturgia di questa sera, in modo particolare, preghiamo per l'esperienza che vivremo con alcune ragazze in Albania dal 26 di dicembre fino al 1 di gennaio. Siamo 7 e andremo a fare servizio nella nostra missione diocesana legata alla comunità di Monte Tauro. Questa sera ci sono 3 delle 6 ragazze che vengono con me, si chiamano Chiara, Marta e Benedetta, e gli diamo la croce missionaria e diamo una benedizione che vale anche per le altre ragazze che sono in vacanza in questo momento. Facciamo la messa per l'Evangelio.

0: evangelizzazione dei popoli con questa intenzione nel cuore, che l'incontro con i cristiani albanesi, ma tutta la terra di Albania, sia davvero un incontro dove possiamo assieme incontrare la presenza del Signore, pregando e vivendo nella fraternità. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Guarda la tua messe abbondante e degnati di mandare operai, perché il Vangelo sia annunciato ad ogni creatura e il tuo popolo radunato dalla parola di vita e sostenuto dalla forza dei sacramenti. Proceda nella fede, nella carità e nella salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa. Ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto tutto per tutti per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi combatte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato. Parola di Dio. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Perché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità.

Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore. Fischia molto questo? No? Sono io che sento sti fischi? No? Ok, non fischia? Tu senti, vero? I giovani che sentono, anche voi due sentite? No. Non fischia più? Ok, meno male. Bene. Allora, diciamo qualcosa di bello su questa esperienza missionaria che ormai la facciamo tutti gli anni con qualche gruppetto di giovani e quest'anno torniamo in Albania dopo tanto tempo, dove tante persone della nostra comunità, sia qui di Savignano che di Rimini, della diocesi, ci hanno lasciato il cuore, perché è un'esperienza che esiste dai primi anni 90, quando ancora c'era il regime, ed è molto viva. È una comunità che fa molto bene nel sud dell'Albania, fra Kuchova, Berate e Usnova, e è entrata proprio in empatia con il popolo albanese e ha ricevuto tanto anche dalle famiglie albanesi, tantissimo ricevuto. Ci sono delle amicizie molto molto profonde fra la terra di Albania e i cristiani della nostra diocesi. Quindi mi viene da dire il primo dono che possiamo ricevere andando là è sicuramente l'amicizia con le persone di questo territorio, che sono generosissime e che, al di là della religione, perché l'esperienza più bella che io ho fatto là è stato pregare, giocare e incontrare ortodossi, musulmani e cattolici. È una realtà dove si sente molto questa unione, perché il regime ha eliminato tutte e tre, e quindi le persone si sono tirate sulle maniche e si sono aiutate anche a ricostruire i luoghi religiosi. Tanti cattolici hanno aiutato a rimettere a posto la moschea antica di Berat, ad esempio, e quindi c'è un'amicizia che è legata anche proprio alla rinascita della fede dopo la caduta di Enver Hoxha. E le altre due cose belle che noi andiamo a vivere sono l'amicizia con tutto il mondo della disabilità, perché le sorelle di Monte Tauro in quella zona hanno lavorato tanto con i disabili e con i bambini. Ce ne sono un sacco, cioè è una zona dove ci sono tantissimi bambini e giovani e con i quali facciamo oratorio, aiuto compiti. Io non so come faremo in albanese aiutare i bambini a fare i compiti, però ce l'abbiamo sempre fatta quando siamo stati. Vado via con sei ragazze giovani, quindi io starò benissimo, perché stare con i giovani è molto molto bello. E l'altra cosa bella che facciamo è la preghiera con la comunità di Monte Tauro, che è una preghiera molto intima, molto profonda e che è molto simile a quella dei Benedettini. Ma è bella, proprio un'esperienza bella da fare. Due cose su queste letture: sembra che il Signore ce le abbia proprio donate per questa serata. La prima è la scrittura di Paolo ai Corinzi, dove lui racconta la necessità di parlare del Vangelo.
E addirittura a un certo punto dice: è una necessità che mi si impone. Probabilmente Paolo ha fatto l'esperienza che ogni cristiano dovrebbe fare: si è sentito amato da Dio a tal punto che non riesce più a vivere senza parlare di Lui. Questa esperienza è un'esperienza che nel piccolo, ogni volta che noi facciamo queste brevi esperienze di missione, facciamo sempre. La facciamo in due modi. Prima di tutto perché incontriamo delle persone, come le missionarie, che sono andate lì con lo stesso spirito di San Paolo. Noi naturalmente non siamo degli evangelizzatori come loro, è di più quello che ci portiamo a casa che quello che doniamo in questa settimana. Però facciamo questa esperienza, è un Vangelo che non ce la fa star zitto, soprattutto il Vangelo della carità. In questi luoghi normalmente facciamo la seconda esperienza bella che facciamo, è che davvero queste persone sentono che aiutando questi uomini, queste donne, questi bambini incontrano Gesù. E normalmente questa cosa la facciamo anche noi. Spessissimo quando faccio verifica con i giovani tornando, che sia il Messico, lo Zimbabwe, l'Etiopia, l'Albania, siccome andiamo con le comunità missionarie, la cosa che i ragazzi raccontano è che hanno sentito la presenza di Gesù. Quindi questa è l'esperienza forse più bella, che facciamo. L'altra cosa dal Vangelo, avete sentito che Gesù parla ai discepoli naturalmente e gli ricorda che l'esame di coscienza, il guardarsi dentro, l'umiltà è la cosa più importante di tutti, perché quando non la viviamo diventiamo ciechi e allora non siamo capaci di aiutare il fratello, neanche di togliergli una pagliuzza dall'occhio se l'avesse. Non siamo capaci neanche di fare un minimo aiuto al fratello, perché noi, se non viviamo l'umiltà, il perdono e l'esame di coscienza interiore, giriamo con una trave nell'occhio. È un esempio tremendo, no? Quello di Gesù. E credo che anche da questo punto di vista, quando si fanno queste esperienze missionarie, si impara a guardarsi dentro. Prima di tutto perché si incontra la vita di un popolo che ha un'esperienza diversa dalla nostra, in questo caso quello del popolo albanese, un'esperienza anche di ferita, di sofferenza, ma di rinascita e anche di gioia. E poi perché quando si va a servire normalmente ci si purifica dentro, quando si va a donare il tempo, perché là ci faranno lavare i piatti, pulire, accudire i bambini, portare il cibo sulle montagne dove fa fatica ad arrivare, faremo 3 o 4 annunci di Natale in 3 villaggi diversi, porteremo panettoni, spumanti nelle zone dove magari non riescono a festeggiare proprio per indigenza, per mancanza di soldi, riceveremo dei sorrisi, degli abbracci, riceveremo tanto affetto e quindi riusciremo a guardarci dentro come in nessun altro modo. Bene, affidiamo almeno queste 3 ragazze, poi le prossime un'altra volta, al Signore con il mandato missionario.

Quindi intanto mentre è iniziata la messa sono arrivati gli albanesi veri, che io li avevo invitati, e sono quattro. Io tra l'altro ero con vostra figlia fino a ieri sera, che mi sono divertito la faccia con l'Emily, perché quando sto con lei mi diverto sempre tanto, perché era in campeggio con le superiori. Carissime, tra qualche mese partiremo per l'Albania. Non partiamo semplicemente per fare un viaggio, né perché pensiamo di avere qualcosa da insegnare o da portare a chi incontreremo. Partiamo per incontrare. Partiamo perché il Vangelo ci chiede di uscire, di attraversare confini, di lasciarci toccare dalla vita degli altri e di riconoscere che Dio ci precede sempre. Oggi questa comunità vi affida un mandato: andare con occhi capaci di vedere, orecchie capaci di ascoltare, mani disponibili a servire e soprattutto con un cuore disposto a lasciarsi cambiare. Siete disposti a partire senza la pretesa di avere tutte le risposte, ma con il desiderio di ascoltare e di imparare? Siete disposti a farvi vicine alle persone che incontrerete, soprattutto ai piccoli, ai poveri e a chi è solo o dimenticato, riconoscendo in ciascuno il volto di Cristo? Siete disposti a custodirvi a vicenda, a camminare come una piccola comunità, accogliendo anche le fatiche, le differenze e gli imprevisti del viaggio? E voi, fratelli e sorelle, volete accompagnare queste ragazze con la vostra preghiera perché la loro partenza diventi un piccolo segno della missione di tutta la comunità? Sì, con l'aiuto del Signore. Allora andate, quando verrà il giorno della partenza, non come turiste ma come pellegrine, non per occupare uno spazio ma per fare spazio, non soltanto per donare ma pronte a ricevere. Portate con voi la semplicità del Vangelo, portate un sorriso quando servirà un sorriso, una mano quando servirà una mano, silenzio quando servirà ascoltare, una parola quando qualcuno avrà bisogno di speranza. E soprattutto ricordate, la missione non comincia quando arriveremo in Albania, comincia questa sera. Comincia nel modo in cui guardiamo chi abbiamo accanto, nel modo in cui ci prendiamo cura gli uni degli altri, nel coraggio di uscire da noi stessi. Il Signore Gesù cammini davanti a voi per indicarvi la strada, accanto a voi perché non vi sentiate sole, dietro di voi per custodire i passi. Maria, donna del viaggio e della disponibilità, vi insegna a dire ogni giorno: eccomi.

0: Stiamo tutti in piedi, facciamo la preghiera dei fedeli, e potete andare a Lambone. Fratelli e sorelle, al Signore che ci chiama ad uscire da noi stessi e a farci prossimi di ogni uomo e donna, affidiamo con fiducia la nostra preghiera. Diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa e per le nostre comunità cristiane, perché non si chiudano mai nelle proprie sicurezze, ma abbiano il coraggio di uscire, incontrare, ascoltare e servire, portando il Vangelo soprattutto con la testimonianza della vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i popoli feriti dalla guerra, dalla povertà e dall'ingiustizia, perché cadano i muri che dividono, crescano gesti di fraternità e nessuno venga considerato straniero o lontano dal nostro cuore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per chi vive nella solitudine, nella malattia, nella povertà o attraverso un momento difficile, perché possa incontrare persone capaci di fermarsi, ascoltare e condividere un tratto di strada. Rendici, Signore, attenti soprattutto a chi rischia di rimanere invisibile. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Per le ragazze che questa sera ricevono il mandato missionario e che a dicembre partiranno con noi per l'Albania, custodisci il loro entusiasmo e prepara il loro cuore all'incontro. Fa che partano non pensando soltanto a ciò che potranno donare, ma disponibili a ricevere, imparare e lasciarsi cambiare dai volti e dalle storie che incontreranno. E fa che questa esperienza ricordi a tutti noi che la missione comincia qui, ogni giorno, accanto a chi ci vive vicino. Preghiamo.
3: Per tutti gli albanesi che vivono nel nostro territorio e condividono con noi la vita delle nostre città e delle nostre comunità. Ti ringraziamo, Signore, per la loro presenza, per le famiglie, le amicizie, il lavoro, la cultura e le tradizioni che hanno portato tra noi. Benedici il popolo albanese e fa che possiamo sentirci sempre meno stranieri gli uni per gli altri e sempre più fratelli e sorelle, capaci di accoglierci, conoscerci e camminare insieme. Preghiamo.
0: Padre buono, accogli le nostre preghiere e donaci un cuore capace di partire, di incontrare e servire. Fa che questo viaggio ci renda più capaci di riconoscerti nel volto di ogni fratello e di ogni sorella. E ricordaci che ogni terra può diventare terra di missione e ogni incontro può diventare luogo del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, o Padre, il volto del Cristo, che ha consegnato se stesso per la redenzione di tutti, perché in Lui, dall'Oriente all'Occidente, il Tuo nome si è glorificato tra le genti, e in ogni luogo si è presentato a Te l'unico sacrificio, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Gesù Tuo Figlio. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, popolo che Egli si è acquistato, gente santa, per annunciare in ogni luogo i Tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della Tua luce. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, noi ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Possiamo pregare tutti assieme. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal suo Vangelo, preghiamo assieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Scambiatevi un dono di pace.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la

0: Radio Icaro.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.